0: 20 invece della domenica, la seconda replica del weekend.
1: Detto non lo questo, so, se...
0: forse.
1: Non so se domenica l'ascolterò, eh.
0: E non ascoltarla, l'ascoltiamo io e Luca.
1: No, non l'ascolta neanche Luca, te lo dico io, non l'ascolti lui... neanche tu.
0: Ah no, non l'ascolto neanche io.
1: Vabbè, dai.
0: Allora, l'ascolto sabato, va bene.
1: Bravo.
0: Allora, facciamo partire l'ultimo pezzo. La nostra sigla di chiusura è dedicata a Vanessa Williams, un'altra grande che compie gli anni. Da Luca Conti, l'appuntamento a mercoledì. Bye bye.
2: Da Luca Marini anche.
1: Ciao a tutti, buonanotte a Diego.
0: Seguite il suo consiglio. Save the best for last. Sometimes I'm

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: E ci siamo in questa rovente estate 2026, siamo giunti anche a metà di luglio, ragazzi, ci siamo. Vi rendete conto che siamo qua in diretta anche oggi che è il 15 di luglio?
1: 15 luglio è tanta roba.
2: Ieri, ieri c'è stata la presa della Bastiglia.
0: Sì, io la prendo tutte
2: tutti
0: le
2: giorni.
0: Tutte
2: lo sapevo, ve l'ho messa lì, l'ho messa lì apposta.
0: Ah, ma la simpatia, ragazzi. Questi sono i 927 kHz di Power 927 e questa è la seconda puntata preload di Nighttime Lover. Io sono Luca Conti.
1: Luca Marini sempre presente.
2: E Diego Chateau pure col microfono che vai che viene. Però tutto bene.
0: Tutto bene. Va bene, io non posso farci niente, però non puoi cominciare subito con critiche tecniche. E in questa puntata di mezza estate, anzi di mezzo luglio, ci sono comunque le nostre radio partner collegate e le salutiamo tutte molto volentieri.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: Quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. Ricordiamo il...
1: Facciamo che è .ch, ma va bene.
0: Sì, va bene lo stesso.
2: Vabbè, oh, non è che me lo posso ricordare sempre.
1: No,
2: eh?
1: Certo.
0: Sì, però neanche .ch. Mai, però, cioè.
2: No, non è vero, settimana scorsa me lo sono ricordato.
1: Bravo, esatto, bravo. Sembra un attimo fa,
0: sembrava,
1: ma...
0: due minuti fa e...
2: Siete proprio due deficienti, lo sapete.
0: Sì, un po' sì.
2: Comunque, ricordatevi che potete anche ascoltare il player sul, per lo streaming sul sito www.power927.eu. Il numero WhatsApp, anche se lo sapete, è inutile che ci scriviete.
0: Perché sono puntate reload.
2: Non ci siamo.
0: Come ve lo dobbiamo dire?
2: Non sono qui, non sono qui a pettinare le bambole davanti al computer. Quindi niente video con grande gioia del Marini. Niente meteor, sempre con grande gioia del Marini.
0: Però se volete cercarci su Facebook, noi lì i post li mettiamo in ogni caso.
2: No, quindi
0: potete farlo, cercate Power 927 scritto 927 in cifre, diventate i nostri amici su Facebook e seguite tutte le sciocchezze che noi settimanalmente pubblichiamo anche in questi momenti reload.
2: Ecco, poi magari se durante l'estate, sempre con il numero WhatsApp, vi viene in mente di mandare qualche vocale per farci i saluti
1: pure
2: estivi, poi quando
1: fare...
0: Perché noi nel giorno di Ferragosto saremo in diretta invece.
2: Quello sì, quello
0: come
2: sì,
0: ormai
2: quello
0: tradizione,
2: sì, quello sì,
0: per
2: quello
0: cui
2: sì.
0: Mi raccomando, raccomando.
2: Quindi
0: sigla.
3: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927. Are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: bello partire con Daryl Hall e soprattutto con John Oates, che è nato il 7 aprile del 1949, quindi ieri ha compiuto gli anni. Non fatemi fare calcoli strani. Voi che siete belle freschi, se volete cimentatevi, a me non interessa. Bravo. Paradise, questo è il suo album del 1981, dal quale abbiamo ascoltato la title track, un disco che forse non ha ottenuto il successo di H2O, ma che comunque ha dato un po' il via a un duo che noi amiamo molto e quando possiamo quindi riproponiamo proprio volentieri. Direi che volentieri ascoltiamo anche questo pezzo dei Change, cosa dite?
1: Mi piace.
0: Siamo così storditi stasera che prima eravamo lì, ascoltavamo l'intro e dicevo, ma questo l'ho già sentito.
1: Paradisiaca.
0: Sì, praticamente.
1: Vabbè.
0: Però non ci veniva il titolo. È grave quando non ti vengono i titoli, ce l'hai lì sulla punta della lingua, ma non riesci a sputarlo fuori, porcaccia, miseriaccia. Adesso però lo sappiamo perfettamente. Mauro Malavasi, i Change, e questa è Paradise.

0: Lo so, non si interrompe un'emozione, un pezzo così faccio fatica, hai capito, a parlarci sopra, però è una cosa importante da fare.
1: Cioè, l'esclusa, hai detto che c'era
0: l'esclusa, è saltato l'esclusa.
1: Ma guarda che strano.
0: Vabbè, avrò facoltà una volta tanto di fare una cosa tipo una long distance dedication.
1: Ma guarda.
0: Io vorrei fare questa long distance dedication a un carissimo amico che so apprezza particolarmente, che si chiama Luca Marini.
2: In his four-year chart career, Ray Parker Jr. has hit the top 40 six times with Jack and Jill, You Can't Change That, Two Places at the Same Time, A Woman Needs Love, that old song, and now with his current smash. Holding at number five, Ray Parker Jr. with The

0: Ma che bella è! Beh, di qualcosa proprio, su sto pezzo qua.
1: Proprio Kissy dovevamo sentire.
0: Allora, io ho voluto omaggiare Luca, che so essere uno dei primi fan, anzi il fan assoluto di Kissy Kissy. Io so che non se ne perdeva una di American Top 4.
2: Ero così, così con lui.
0: Tu
2: hai
0: Kissy Kissy. Allora, che cosa da dire tu? Vabbè, comunque, veramente, io avere a che fare con gente di spirito così minimo, cosa devo fare? Pazienza, niente, neanche questa apprezzata, neanche l'American Top 4.
1: Quindi adesso abbiamo...
2: Beh, l'American Top 4 no.
1: Adesso abbiamo un momento rispetto.
0: Adesso abbiamo il primo momento rispetto.
1: È quello dove hai fatto fatica a trovare la canzone, la canzone degli anni 60.
0: Ho avuto, una certa difficoltà, effettivamente.
1: Sì.
0: Però poi ce l'ho fatta.
2: Bravo.
3: From the first light of the morning until the light of the stars, nobody plays a better variety of music from the 90s to the 70s. Power 927.
4: 927.

0: Il problema è che me la posso prendere solo con me stesso, perché ho chiesto a te che pezzo mettiamo di Michael McLaren.
1: Il sei migliore andato a che prendere ha fatto.
0: Sta porcheria.
2: Ma invece l'altro.
0: Madame Butterfly era una gran canzone. Scusate.
2: No, io sono per World Famous.
0: 8 aprile 2010 moriva il produttore Malcolm McLaren, qui nella veste di interprete, lui che è stato però manager dei Sex Pistols, così tanto per dare un po' di sfoggio della nostra cultura musicale. Allora, qua adesso dobbiamo fare un respirone per capire esattamente che cosa stiamo per trasmettere. Già in sottofondo abbiamo un disco miss.
1: The Invisible Man Band.
0: Bravo! Ma come prendi le intro? Fantastico! Adesso c'è 1, 2,

0: Non ho avuto tempo di passarla dalla nostra microwave washer, ma valeva la pena.
1: È all night fry questa, perché
0: all night fry
1: ti la frigge come non so cosa.
2: Kentucky, Kentucky Fries Disco.
0: E il gruppo era
1: The Invisible Man Band.
0: Mamma mia,
2: mamma mia. Ma chi siamo?
0: E ve lo dico fuori onda. Chi siete?
1: No, di solito ce lo dici in onda comunque.
0: Non posso, non posso, questa volta non posso. Il pezzo era All Night Funk. Mi diceva il buon Marini, autore del Party Time in onda su Power 927, quando?
1: Sempre, sempre, allora, tutti i giorni dalle 10 alle 11, tranne il mercoledì, perché siamo in onda noi.
0: Perché tu sei il mixatore ufficiale dell'emittente. E mi diceva fuori onda che il pezzo di prima spesso lo mixava proprio con questa canzone qua.
1: Si adatta? Sì, si adattava bene.
0: Stessi BPM, insomma, va che è una meraviglia sto pezzo.
1: Roba.
2: Senti,
1: uguale.
2: Ne approfitto per salutare un amico, Ennio, che ha fatto un bellissimo messaggino sul nostro post lunare e ha scritto Power 927 Bring the Moon Back to Life.
0: Meraviglioso, bravo, bravo,

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Non ricordo se adesso ricomincia a cantare. No, finito? Basta.
1: Io
0: Francesco
1: sarei, io
0: ha
1: sarei a posto così. Io sarei a posto così.
2: Allora, mi aspettavo un disco dei Barcase.
0: Ma io mi sento messo... un disturbo. Ma cosa c'è? Un disturbo. Sento
1: qua,
0: un disturbo.
1: Lo vedi?
0: Cosa ti sei messo sulla camicia?
1: Mi sono messo le mostrine.
0: Ma io sento una voce che non è la tua.
1: Non è la mia. È un...
2: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Ciao, carissimo.
2: Ma che voce avete? Proprio power.
1: Power.
2: Posso
1: power.
2: Dirlo così, proprio tranquillamente.
0: Certo, certo.
2: Io ho una vocina ancora da ragazzino, un po' raffreddata. Cioè,
0: cos'è che ha detto che ha la voce da ragazzino? Ma io però se devo sentire queste cose non vengo più, eh.
1: Cioè, abbiamo appena ascoltato uno che...
0: Intanto però introducilo.
1: Adesso lo introduco con un...
0: Detto così non è bello.
1: Gancio, lo introduco.
0: Introducilo col gancio.
1: Su WhatsApp sono arrivati un po' di messaggini proprio negli ultimi minuti. Bravi ragazzi, ricordate RMI. E noi stasera abbiamo qualcuno.
2: Ricordiamo RMI.
1: Ricordiamo RMI.
2: Io ci sono stato un po' di anni.
1: E
2: dal...
1: c'è qualcuno che c'è stato un po' di anni.
2: Eh sì, dal 92 al 99, 7 anni.
1: Ma chi sei?
2: Sono Corrado Trisano. Oh. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Sì, come un collega, si sente un bene, collega illustre. Un collega illustre,
2: Beh, insomma,
0: possiamo dirlo.
2: Dai, illustrino. Ho fatto anche la Maximum Power Hit Parade.
0: Niente meno, davvero. Niente meno, in quali anni meno. Ricordi?
2: Era il 97-98, quegli anni lì. Dopo la seconda metà degli anni 90, sì.
1: Io l'avevo incrociato un pochino prima, cioè,
2: negli anni 80,
1: 85.
2: Sì, sì. Ma all'epoca ero un ascoltatore, andavo sempre in radio perché ovviamente ambivo andare a lavorare a 101. Poi finalmente.
0: E quando poi ci sei arrivato? In che anno?
2: Nel 92.
0: Nel 92, nel 92. Okay, okay.
2: Mi ricordo ancora il primo disco. Friday I'm in Love dei Cure.
0: Ecco. Se l'avesse detto prima noi avremmo potuto. No, no, no, no, avremmo potuto perché non
1: Cure non so se
0: c'è, non è previsto.
2: Non è previsto, però comunque era quel periodo lì, 92.
1: Non è presente.
2: 11 luglio 1992, perché queste date rimangono scolpite nella memoria.
0: Ascolta, non sarà stato il momento pionieristico di Radio Milano International, no, però qualche aneddoto ce lo puoi raccontare.
2: Cosa beh, io ero un fan di Leonardo proprio. La primissima ora andavo in autostop al castello quando
0: era presente.
2: No, lui era già andato.
0: Era quando era andato
2: RTL,
0: via, era
2: RTL in quel periodo.
1: Ce l'ho qui pronto.
0: Mamma mia, i brivi, guarda, no, sono pelle d'oro, la pelle d'oro. Abbiamo campionato il fisco.
2: Però è proprio il suo originale.
0: Lui personalmente.
2: E quindi niente, insomma, io da ragazzino avevo 14 anni, intanto andavo in via Locatelli per vederlo in onda. Mi sedevo sul marciapiede.
0: È una cosa che abbiamo fatto
2: tutti quanti, no?
0: Sì,
2: e poi in autostop andavo al castello dove lui lavorava alla fine degli anni 70, primi anni 80. Tornavo alle 3 di notte con la pioggia, la nebbia. Lui arrivava con la ritmo, con l'adesivo di Radio Luxembourg e io ero lì in venerazione. Solamente per
0: vedere. Insomma, è stata una bella, una bella cosa.
2: Con arrivare
0: è proprio
2: una
0: lì.
2: Parentesi importante della mia.
0: Però tu sei in onda anche adesso. Cioè
2: io vado in onda felicemente su RDS il weekend, sabato notte, domenica notte.
0: Segnatevelo, tanto noi a quell'ora lì non siamo in onda,
2: dormite,
0: quindi va benissimo. Segnatevelo, sabato e domenica notte, tu mi raccomando.
2: Ma un dischettino potrei, io vorrei sentire.
0: Sì, però non me lo puoi dire così.
1: No, intanto tu chiedi che magari lo troviamo.
0: Sì, lo trovo, dimmi il dischettino.
2: Allora, vorrei ascoltare la prima canzone che ho sentito a Radio Milano, quindi nel 76, ed era Eddie Kendrick, I'm Born Again. Me lo ricordo ancora, ce l'hai?
0: Non lo so, ascolta, anche te, però me lo potevi dire anche prima, porca di quella miseria, cioè, ma io devo fare le cose così al volo.
2: Dai, ce l'hai, Eddie Kendrick.
0: Non c'è.
2: Mi
0: spiace.
2: Vabbè, vengo la prossima volta.
0: Ci ho provato.
1: Allora, siccome dopo la seconda italiana

0: avremo un altro intervento di qualcun altro.
1: Sempre legato a Radio Milano.
0: Sempre legato a Radio Milano. Poi Corrado al terzo passaggio italiano
1: lo facciamo dentro. Rientrare.
2: Cioè, io sempre quando c'è la musica italiana.
1: No, dopo,
0: tutti.
1: Dopo,
0: no, dopo, ma, dopo. Ma guarda che lo facciamo apposta.
2: Ah, okay.
0: Sì, perché dopo un tracollo che metti sette pezzi.
1: No, serve per svegliare i nostri
0: sette
1: amici.
0: Sette pezzi, okay. Metti strada italiana e il livello scende. Allora dobbiamo ritirare su tutto.
1: Non si può neanche. Manca quell'altro, ci sei tu a sostituirlo. Non esiste.
0: Certo,
1: no, perché loro hanno una certa idiosincrasia per l'italiano. Lui e il suo socio. E io invece intanto è previsto in scaletta, tre ce ne sono per ogni serata, me lo permetti, me lo consenti? Ne ho facoltà.
0: Va bene,
2: ragazzi, grazie.
1: Grazie a te, ci risentiamo dopo, però. Tanto non vai via, non c'è problema.
2: Sei abituato a trasmettere un po' di salame.
0: Mi sembra
1: sei abituato a trasmettere di notte per te quest'ora.
2: È l'alba.
1: Benissimo.
2: Ciao.
1: Chissà, magari questa piace comunque, non è quella che ha scelto lui, però dai, Jerry Rafferty.
2: Bellissima.
1: Te lo ricordi il titolo? Cioè, la vuoi pure annunciare? Dai. Io te la faccio annunciare. Sleepwalking, vabbè, comunque.
2: Allora, ragazzi, adesso c'è Jerry Rafferty, questa è Sleepwalking.
1: Non sei abituato senza il timer, eh? Qui bisogna andare
2: sì,
1: vero,
2: noi
1: di vinile.
2: No, ma io andavo orecchio una volta.
1: Certo, e noi ancora adesso.
2: Ancora adesso.
1: E le canniamo tutte. Sleepwalking, Jerry Rafferty.

0: È il primo file della storia che salta questo, tranquillo, hai sentito bene. O'Brien, Soul Trains are Coming. Lo sapete che intorno a quest'ora noi ogni mercoledì entriamo in punta di piedi in via Locatelli con il brano 101 Like or Style, se preferite. E questa sera abbiamo scelto Soul Trains are Coming, appunto, di O'Brien. Non sapete chi è O'Brien? Male, vi siete persi uno molto bravo, un soul singer che negli anni 80 ha detto la sua. Lui era un po' il protetto di Don Cornelius. Don Cornelius era il leggendario creatore di Soul Train, tanto per dirvi che non era l'ultimo arrivato. E pensate che si sbilanciò all'epoca dicendo che poteva essere addirittura l'erede di Prince. Vabbè, lì secondo me aveva perso un pochino la bussola. Però dei pezzi pregevoli alla fine li ha creati. Anche lui qualcuno.
1: È bravino, sì. Sto qui, eh.

0: È un po' il nostro pezzo questo, Diego, cosa ne dici? Noi di giorno lavoriamo come dei matti, alla sera pure.
1: Pure.
0: Per cui working day and night. È la sera dei nuovi talenti questa, ovviamente, eh? Anche lui secondo me avrà da dirci qualcosa nei prossimi anni. Guardavo sul disco e scherzi a parte, ragazzi, non ce n'è una brutta in questa LP qua, eh? No. Parliamo di Off The Wall 1979, Annus Mirabilis, è lui, vabbè.
1: Lì non era ancora colpito dalla vitiligine che lo costrinse a trasformarsi bianco.
0: Ma non lo so, si fa chiamare MJ Michael Jackson. Bah. Allora, questa qui l'abbiamo cercata con una certa difficoltà, ma poi eccola che è saltata fuori dal nostro archivio, un po' come un coniglio dal cappello, dal cilindro. Cherry Lynn, io adoravo Got To Be Real, però non possiamo mettere sempre quella.
1: Sempre Got To Be Real, no?
0: No, ma questa qui, ragazzi, è molto energetica, È come una bevanda di quelle che ti dà la propria carica.
1: È un shake. Quasi un milkshake.
0: Però bella sta cosa. Non è male. Vabbè, stiamo facendo un po' gli scemi, intanto per arrivare all'intro, secondo perché poi il titolo è proprio quello. Shake It Up Tonight, Cherry Lynn.

0: una vera rocker italiana di razza, oserei dire. Loredana Bertè, questa era la sua Folli Città, pezzo che ho ascoltato sabato, perché devi sapere, Diego, che sabato ho partecipato anche un po' per caso alla festa del salame cremasco, e lì c'è, no, beh, la verità, sembra una battuta ma è la verità.
1: Guarda,
0: e proprio in piazza del Duomo a Crema c'era un gruppo che cantava e c'era una voce femminile che ha cantato proprio questo pezzo qui della Bertè, e io sono rimasto incantato. Posso
1: allora
0: dirmi?
1: pensa, vedi, guarda, non sapendolo, sì? Non sapendo, te lo confermo.
0: No.
1: Perché
0: beh,
1: oggi
0: ero lì, accidenti.
1: No, ma perché oggi la mia segretaria mi ha detto: sì, sai che sono andato alla cosa del salame cremasco,
0: la fiera del salame cremasco,
1: e c'era
0: salame tortelli,
1: e c'era una band che suona, sai che erano bravi,
0: ecco.
1: Però non mi ha detto ovviamente cosa suonava.
0: Guarda, io ci sono passato al pomeriggio, in realtà stavano facendo le prove, lo spettacolo vero e proprio poi sarebbe stato la sera, però questa canzone l'hanno fatta proprio bene, anche se stavano solo provando.
1: Poi siamo finiti a parlare stranamente, sì, di salame cremasco.
0: Siamo passati, sì.
2: Tu sei andato al pomeriggio, ma eri lì dal mattino, guarda, sono sicuro.
0: E ci sono anche tornato la sera, e con questo sei invidioso che non ti ho invitato, eh? Un briacone.
1: Gaina, gaina. Va bene, secondo momento, che parliamo con un nostro amico che già credo sia la terza volta che ci viene a trovare. Roberto Sandrin, che stasera ci ha portato, forse vi è passato nei video che abbiamo fatto prima nella diretta.
0: Sì, che cosa?
1: Questo DVD.
0: Reperto storico.
1: È un reperto storico, questo
3: non
1: qui.
3: Non è prodotto mio, eh?
1: No, lo sappiamo. Una...
0: Certo.
1: È una puntata di report. Una puntata di report di... Cos'era? Rai 2 o Rai 3?
3: 3.
1: Rai 3. Rai 3, che si intitolava Il Commercialista. E in prima di copertina c'è un nostro amico, diciamo. C'è il nostro amico Angelo.
0: Sì, sì, era il protagonista.
1: Era, diciamo, il protagonista di questa inchiesta, che pare.
3: No. C'erano una storia.
1: C'erano le cosettine anche un pochino pesanti, però ecco, atteniamoci alle parti ludiche,
3: sì,
1: di questa cosa qui, senza
3: grande entrare... collezionista.
1: Esatto, senza entrare nel dettaglio.
0: Grande collezionista mi piace.
1: Grande
0: definizione.
1: Collezionista,
0: no,
1: no, sì.
0: Ma lo era, eh.
3: Sì,
0: lui,
3: no.
0: Più accumulatore forse che collezionista.
1: Allora,
0: però,
1: per
0: sì,
1: il, allora siccome prima che andassimo in diretta ho ascoltato con Adriano due pezzettini,
0: sì, sì,
1: prova a indovinare qual è il punto che mi ha colpito.
3: Le 60 Porsche.
1: Bravo.
3: Io
1: chissà
3: visto,
1: come mai
3: l'ho visto alla fiera di Novegro con Carrera 4 da 580 cavalli. Io ho detto: ma Angelo, cosa tu fai? Farà un litro, un chilometro. Ma non me ne frega niente.
0: Hai c'ho le tre montagnette d'oro.
3: Io avevo il Lamborghini.
0: Grande Angelo, grande Angelo.
1: Poi sì, mi sembra si parlava anche di carri armati.
3: Sì, MIG.
1: MIG.
0: Ah, sì.
1: MIG.
0: Insomma, 1300 moto a profusione.
3: 1300.
0: Ah, cosa pazzesca.
3: Io mi ricordo quando facevamo le onde medie che ogni tanto diceva: aiutami a lavare le macchine. Dico: perché?
0: Ci voleva un mese.
3: Ci cagano sopra le galline, la Jaguar, la Mercedes.
0: Dio.
1: Vabbè, insomma, diciamo che Angelo era un personaggio.
0: Era un personaggio tutto tondo, Angelo. Sì.
1: Abbiamo anche avuto modo di incrociarlo.
0: E più volte, come no, più volte. Alcuni di questi racconti,
3: diciamo,
0: li abbiamo sentiti.
3: Le macchine, sì, sì, e gli aerei, gli elicotteri.
0: Sì, sì.
1: Mi è sfuggita, vabbè. Buttiamola dentro anche questa e la concludiamo lì, e dopo magari insieme ad Adriano andiamo a riprendere magari anche
0: che cosa, dice?
1: Quella famosa intervista.
0: Ah, la famosissima intervista che fece proprio qui,
1: fece
0: a quel
1: proprio
0: microfono.
1: Qui, dove sono,
0: certo,
1: seduto io.
0: Esatto.
1: Ma è sempre sulle cose che mi hanno fatto un po'. Quanti mitra?
3: Non lo so. Io ero già fuori, lavoravo.
0: No, che ha raccontato così.
1: No, che uno dice
0: fa un po' la figura del guerrafondaio, ma in realtà non era così,
1: no,
0: lui era un accumulatore, un collezionista,
3: sì, lui...
0: amava anche il vintage piuttosto che il,
3: allora,
0: il Militalia.
3: Nel 77 aveva dei camion americani,
0: sì,
3: che ha comprato alla base di Livorno con dentro una valanga di apparecchiatura trasmissiva.
1: Anche i soldati.
3: Sì, e poi aveva un... l'elicottero, quello lì con la palla,
0: lo ricordo proprio la foto di quando fecero il sequestro poi al Cascinino, sì, non lo ricordo,
3: legato con delle catene al plinto, voleva imparare a volare.
0: era forte.
1: Vabbè, abbiamo voluto dare questo piccolo aneddoto di Angelo, e
0: che non voleva essere rispettoso, noi vogliamo un bene enorme Angelo, per cui figuriamoci,
1: anche
0: anzi,
1: perché quello di cui abbiamo parlato, che abbiamo visto, cioè, è facilmente reperibile.
3: Ma certo, io ho 4 sì, anni che ho lavorato con loro,
1: in giro, ecco.
3: Per me è stata un'esperienza, cioè, che gente pagherebbe per avere quella esperienza lì.
0: Soprattutto in quegli anni.
3: Perché veramente era rivoluzionario in certe cose, estroso al massimo. Cioè.
1: Occhio a dirlo così, perché.
0: Occhio a utilizzare certi termini.
1: Carro armato, elicottero, mitra, rivoluzionario, uno comincia a preoccuparsi un attimo.
3: Diciamo che è stato un hobby un po' pesantino. Io pensavo che giocava con i soldatini, invece aveva. Queste robe militari, vabbè.
1: Avercene uno così, lo manderei oltre oceano da qualcuno io.
0: Anch'io ce lo manderei.
3: Capelli a banana.
1: Vabbè. Grazie bene. Roberto.
3: Buona serata,
1: andiamo
3: ragazzi.
1: Avanti.
0: Grazie a te, alla prossima.
3: Alla prossima.
0: E qui dobbiamo annunciare una Luca Marini Selection. Lui è senza cuffia perché butta il. Come si dice? No, lancia il sasso e toglie la mano, e questo è il caso. Formazione Brand New Heaves, come diavolo si pronuncia questa roba qua? Io non lo so.

0: sei andato a pescarla sta qua. Me lo vuoi dire dove sei andato a pescare sto pezzo?
1: Ma così, mi piaceva.
0: L'hai trovato? Sarà nella playlist? Ci sarà?
2: Se,
0: cioè, sei riuscito a trovarla?
2: Sì.
1: Alla grande.
0: Allora no, è proprio inflazionata.
1: Sì.
0: Sei sempre il solito, metti sempre le stesse canzoni.
1: Questa non l'abbiamo mai messa.
0: Quale? Quella di prima?
1: Questa.
0: Anche
1: no,
0: questa.
1: Questa, beh, anche,
0: no,
1: questa.
0: Anche quella.
1: Sì.
0: È la serata delle prime, amici. Dunque, vediamo un po', fammi controllare la copertina perché me l'ero già dimenticato. Ah, sì, sì. Perché noi non abbiamo limite.
1: Boh.
0: Sono i Limit, The Limit, quelli di Say Yeah, forse li ricorderete con quel successo. Ma noi non siamo mica persone normali, soprattutto uno, se devo essere sincero.
1: Beh, certo.
0: Abbiamo pescato quest'altro.
2: Questo non c'è in playlist.
0: Ti credo. Crimes of Passion.

0: Beh, questa qua sì che è una bella meteora, lo posso dire davvero, perché Princess a me è sempre piaciuta moltissimo. Non solo questo pezzo qui, ma anche quello che ascolteremo dopo. Per me, due belle canzoni. Scusami Diego, perché prima di darti la parola devo soddisfare un attimo il barbottone, perché sennò... Se no non si può più sentire, cioè. Dai.
1: No, è incredibile.
2: Se lui la base non ce l'ha, da dove?
0: Sì, ho capito, tanto di qua ci sono io che devo fare la piovra, lui che gliene frega, certo, ho capito. Lui... Gli dico che è difficile per me farlo partire.
2: Tu fai la piovra, lui fa il totano.
0: O la pantegana.
3: Di notte certo. Faccio il totano, la pantegana a volte.
2: Ha bisogno.
0: Momento meteor.
2: Allora, meteor che è un pochino più in là di solito delle meteor che becchiamo. Adesso, fino adesso sono stato sempre intro l'82-83. Qui finiamo nell'85.
0: Beh, niente meno. Ma no, se è nell'85 io e lui usciamo. Io e Luca usciamo.
2: È un po' troppo inflazionato, vero Luca?
3: Insomma.
2: Questa la conosci, anche il criceto del fratello di
3: me l'ha detto.
2: Mio figlio.
0: Del cugino del suo vicino di casa, sì.
2: Vabbè.
0: Devo farti un'altra richiesta, gentilmente. Sistema il microfono perché si sente in tu.
3: Attaccati al microfono.
0: Oh, ok,
2: io mi attacco.
0: Così va bene.
2: Ma qui, sai, con tutta la gente che arriva.
0: Lo so, è oggi con gli ospiti, con le presenze, certo, è così.
2: Non ce la si va più. Allora, la nostra amica Princess al secolo, Desiree Heslop.
0: Yes.
2: Meno male, perché se era la terza Cecilia, cioè basta.
0: No,
2: perché...
0: basta. Ma lei è inglese, o sbaglio?
2: Lei è inglese. Si è fatta le ossa come corista in un gruppo afro-frank. Afro-funk.
0: Ah, scusa, perché cos'è l'afro-funk?
2: Mi è partita la R in più, afro-funk.
0: Sì, anche la capsula è qui.
2: Ma infatti c'ho il provvisorio, quindi dà un po' fastidio. I famosissimi Osi Bisa.
0: Gli Osi Bisa,
2: dillo subito che erano gli Osi Bisa.
0: Io adoravo gli Osi Bisa.
2: Quindi
3: tu adoravi lo Bis, secondo me.
2: Stiamo degenerando sulla meteora. Va bene.
0: E sarà allora, il caldo, scusate.
2: È il caldo. Ma anch'io, vedi, il caldo.
0: No, ragazzi.
3: Vai con la seconda e chiudiamo.
0: Però io avrei portato l'Alkermes per fare uno sketch. Voi ve lo siete sparato giù così.
2: E stasera è la finocchiona, secondo me.
3: La finocchiona mi ha atterrato. Quella grandissima finocchia.
2: Va bene, la nostra amica Prince è stata prodotta da Aiken & Waterman, nonché i produttori di Rick Astley e Kylie Minogue.
0: Sì, Stock, Aiken
2: Waterman. Solo che è stata proprio la loro prima stellina, che sono dei belli. Sì, ragazzi, però non riesco.
3: Io non riesco.
0: Però era così, quando negli anni 80 chiedevano: ma chi sono i produttori di Prince? Tutti dicevano Stock.
2: Allora, io ci volerei la seconda canzone immediatamente.
0: No.
2: Se ci avete qualcosa da voler sapere di Prince,
0: vogliamo sapere.
2: C'è il post.
0: No, vogliamo sapere. Quindi raccontaci qualcosa.
2: Ma no.
0: È giusto.
2: Ma mi è passata la poesia.
0: No, fa niente, devi dirci qualcosa.
2: No, ma ci penso dopo. Dai.
0: Ma sei sicuro?
2: Sì, sono sicuro. No, ma non ce la faccio. Non si può stare con uno così deficiente di fianco.
0: Stasera è informissima.
2: È un cretino.
0: E questa era la canzone di cui vi parlavo prima. Sì. La mia preferita è lei, sempre Princess.
2: Sto cippa.
0: Però questa che pezzo. After the Love is Gone.

0: Luca, vergognati, vergognati. Hai rovinato il momento meteora. Io adesso mi sono già dimenticato qual è il nome all'anagrafe di Princess. Cos'era? Drusilla Malcontenta? Cos'era?
1: Drusilla Malcontenta.
0: Niente, non me lo ricordo lì. Più, non c'è niente da fare. Ho solamente ben presente chi sono stati i produttori.
1: Immagino.
0: Tanto c'è stata una partenza smiagolata, che ragazzi, uno spettacolo.
2: Buongiorno. Sono già preoccupato della prossima meteo, devo andare a vedere chi ho messo perché.
0: No, lo cacciamo fuori, lo cacciamo fuori. Quando c'è il momento meteora si allontanerà. Andrà a farci un caffettino,
2: ecco.

0: Time Lover, dove inizia la notte.
1: Comunque sappi che adesso le imparerò bene le note, andrò a braccio e lo guarderò negli occhi.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Perché?
3: Poi mi spiegate cosa è successo, perché io prima mi sono perso la stupidata.
1: Mentre parlavo.
2: No, c'è ragione. Tutto normale, dai.
3: Questa non è una Luca Marini Selection, ve lo dico.

0: È con orgoglio che posso finalmente confermare che questa è una Luca Conti Selection. E lo testimoniano le 3X sulla copertina del disco. 1986, l'album dei Five Star Silk and Steel. Il pezzo era Can't Wait Another Minute, praticamente la storia di un amplesso mancato, dove lei addirittura dice che non può attendere neanche un minuto.
1: Non ce la faceva più.
0: Quante volte che abbiamo sentito queste frasi, vero? Io e te, ai tempi d'oro. Oh, miliardi di volte.
2: 927. Reload. Frammenti da
3: Nighttime Lover.

0: spegni quella torcia, cretino.
1: Sì. Posso suggerirti?
0: Sì.
1: Astieniti da citare l'autore, perché sennò questo parte.
0: Pensa che mentre leggevo stavo per ho pensato la stessa cosa.
1: C'hai pensato.
0: Astieniti. No, non lo dirò, mi esterrò. Dirò semplicemente che questo era un pezzo dall'album.
2: Lo nasconde.
0: È certo che nasconde. Equivocando, 1994, il pezzo di Umberto Tozzi era Lei. Dopo 3 anni di inattività tornava al successo con questo, che da lui stesso è considerato, insieme al successivo Grido, uno dei suoi capolavori.
2: E sti bigas.
0: Allora.
2: No, è perché era lui.
0: Cioè, io ho evitato di dirlo.
2: Ah no, e pensavo che.
0: Collaborato anni con Bigazzi.
2: Non volevo ometterlo, perché è importante.
0: La faccia come il. Tu lo sai.
1: C-U-L-O.
0: Siamo entrati nel momento slow jam. E si sente, queste sono le atmosfere di Bill Withers.

0: Vi piacciono queste atmosfere da piano bar? Beh, l'ultima mezz'ora del nostro Night Train Lover solitamente lo dedichiamo proprio alle ballate, allo slow jam. Erano passati i fasti di Lean On Me o Soul Shadow, ma Bill Withers aveva ancora molto da dirci nel 1985. Questa è una delle selezioni più belle che ha fatto in questa sera il buon Luca Marini. Something That Turns You On, il pezzo. E così ti ho regalato ancora un momento di celebrità che continua anche con questa,
1: con Jeff Lorber.
0: Mi hai fatto impazzire per cercare questa canzone qua, Jeff Lorber ha collaborato moltissimo con
1: Prisoner. L'hai detto tu,
0: Sì.

0: una collaborazione fra Barbara Streisand e i fratelli Gibb, tutti i fratelli Gibb, per questo album Guilty del 1980, dal quale abbiamo ascoltato What Kind of Fool. In questo caso però il duetto era con Barry Gibb, che compariva tra l'altro anche sulla copertina del disco. Il motivo per cui abbiamo passato questo pezzo è molto semplice: Barbara è nata il 24 aprile del 1942. Facendo un rapido conto dovrebbe avere 84 anni.
1: Mazzo. Allora facciamo un servizio che esce un po' fuori dai miei canoni. È stata una partita veramente lunga. Lazio in finale di Coppa Italia in rigore.
0: Per chi ci stesse ascoltando in diretta, perché per la replica è cosa già risaputa. Già, e adesso abbiamo Anita Baker, dico bene, Luca?
2: Sì.

0: brava, brava ragazzi.
1: Io l'ho sempre definita la signora del sole, secondo me poteva rivaleggiare solo con Sade all'epoca, no? Sempre elegante, raffinata, distinta e con una voce che ci incantava. Parlo di Anita Baker e la sua Just
2: Because.
1: Questo è il titolo del pezzo. La sto preparando da ieri. Vabbè, però ci stava, dai, datemi la soddisfazione una volta, mamma mia.
2: Because.
1: Appunto. E con questa però chiudiamo, arriviamo ai saluti con Patricia Russian.
3: Sembravi un attimo, sembrava la cassetta 68 bis.
1: La spada nella doccia.
3: Ecco, quella lì.
1: Biancaneve non sopportava più i nani. Vabbè, basta. Ragazzi, qui stiamo degenerando. Ho notato che nelle ultime puntate del nostro appuntamento in diretta, verso quest'ora, quando mancano pochi minuti ai saluti, si sbraca un po'.
0: Non gli affamo più.
1: Il problema è che siamo cotti, qui si tratta solo di provare se la cottura è giusta con uno stuzzicadenti e ci siamo.

0: Bei tempi quando andava in onda la Magic 101, 100 cassettine, neanche una bella.
1: Ne approfittiamo.
0: Certo.
1: Ne approfittiamo,
0: certo.
1: Perché visto che abbiamo citato Fausto, siamo venuti a conoscenza che pochi giorni fa, 2 o 3 giorni fa, si è rotto il femore.
0: Però le notizie sono confortanti, quindi lo salutiamo.
1: Certo. Sembra tutto
0: grande
1: bene.
0: Fausto, forza.
2: Bocca al lupo.
1: Bocca al lupo e niente, dai, pronta guarigione. La foto che hai messo è fantastica perché ovviamente sei nerazzurro.
2: Esatto.
1: Quindi.
2: Esatto. Allora,
0: grande,
2: bene.
0: Grandissimo cuore nerazzurro anche, sì. Il buon Terenzone. Amici, chiediti di salutare le nostre radio partner perché siamo giunti alla fine purtroppo.
2: Eh sì, dai, partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano, in AM sui 1575 kHz, Basman, mi riservo per la prossima volta quella canzone perché ci siamo persi via.
0: Aspetta Luca, aspetta. Ok, vai.
2: Perfetto, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Quindi Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: Quindi Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. Vai Marini!
0: Vai!
1: Duro come il muro.
0: Ma vabbè, niente ragazzi,
1: lo sa lui,
0: io no, poi mi spiegherete, però, perché non capisco tutto questo battere, sembrate due macellai,
2: Per fare la battuta l'orecchia d'elefante,
0: hai fatto la battuta, bravo. Amici, siamo giunti veramente ai saluti anche di questa puntata diretta come al solito, come ogni mercoledì di Nighttime Lover qui sui 927 kHz di Power 927.
1: Ricordiamo le repliche.
0: Ma certo che sì, il sabato alle 16, la domenica alle 20. Ci teniamo particolarmente perché ultimamente stiamo ricevendo molti report proprio per quanto riguarda le repliche, perché sono in orari dove magari c'è più possibilità, esatto. Soprattutto per chi ci ascolta grazie alla rifrazione, all'ionosfera, e l'orario è più consono perché si avvicina la sera, anche se adesso andiamo verso il periodo un pochino meno favorevole da questo punto di vista, no? Con l'ora legale, con le giornate che si allungano, vabbè, comunque torneremo al nord d'Europa,
2: noi arriviamo dove gli altri neanche se lo sognano.
0: Complimenti, vabbè. Va bene, possiamo mettere l'ultimo pezzo. Io lo vorrei prima annunciare come si deve, perché spesso non ci riserviamo, non ci ritagliamo il tempo per farlo. Abbiamo iniziato questa sera facendo un omaggio a due grandissimi: Donna Summer, che è nata, scusate, che è mancata, non è nata purtroppo. No, non era quello, era solamente l'anniversario dell'album, della pubblicazione di Bad Girl. Mentre invece il 26 aprile, per cui per chi ci ascolta in replica, dovrebbe essere proprio oggi domenica. Dico bene? Se la ok. 26 aprile 1940, Giorgio Moroder, per cui anche lui, ragazzi, 86 anni e non sentirli.
2: Ma insomma.
1: Io sono andato a vederlo in concerto un
0: My name is Giorgio. Ah, va bene.
1: In gamba.
0: Il 25 aprile invece, ma questa volta del 1979, veniva pubblicato il concept album Bad Girl, dal quale abbiamo ascoltato in apertura Hot Stuff, e vogliamo chiudere con un altro pezzo da questo disco, e abbiamo scelto una canzone ovviamente un pochino più tranquilla, visto che ormai siamo ai saluti ed è la mezzanotte praticamente in questo istante. Da Luca Conti, a mercoledì prossimo.
2: Da Luca Marini, ciao.
1: Bye bye da Diego.
0: Oh my honor.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave

0: 22 luglio 2026, un'altra puntata Reload vi aspetta. Di che cosa? Ovviamente di Nighttime Lover, qui sui 927 kHz di Power 927. Ciao da Luca Conti.
1: Ciao da Luca Marini.
2: Diego Chateau presente.
0: Perfetto. Ma che dite, anche questa sera le radio partner saranno collegate? Io penso di sì.
1: Penso di sì, e quindi le salutiamo. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Centrale Milano in AM sui 1575
0: kHz. Scusa. Ride, perché ride?
2: Sai perché? Perché gli è venuto Radio Saba Sound. Ho fatto Saba Sound. Quindi vado avanti io.
0: Sì, sì,
2: con Radio Futuro FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche. Medio Radio Castellani in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Perché non mi becchi più in castagna.
1: Facciamo una volta CH, una volta
0: NET. In coppia siete fantastici.
2: Comunque volevo dirti.
0: Sì, dimmi.
2: Volevo dirti.
0: Sì.
2: Che la bellezza di, fammi fare i conti, di 57 anni e 3 giorni fa,
0: sì,
2: sbarcavamo sulla Luna.
0: Mamma mia! Ma sbarcavamo? Ma
1: sigla! Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover. It's shining in the night, bouncing on the sky wave, or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: perché questo è un pezzo che dava al mare?
1: Assolutamente no, però ma siamo noi ad essere al mare.
2: Venga, cioè, signorina, il cocco è tutta vitamina.
1: Stiamo degenerando, ragazzi, sono solamente le 22:12. Io vi voglio avvisare del fatto che prima voleva essere un semplice carambur. Piace carambur, vero?
0: Sì.
1: Quando parlavamo di Milano Marittima, Milano Marittima. Sì, certo.
2: Calambur e quattro formaggi.
0: Mi ha appena mangiato.
1: È una cosa che avranno capito solamente i pochissimi che prima di ascoltare la diretta si sono per caso collegati sulla nostra pagina Facebook. A proposito, ci siamo dimenticati prima, ma potete sempre cercare la pagina e diventare nostri amici, perché lì ci sono tutte le novità, pubblichiamo cose, eccetera.
0: E ci potete sentire anche da lì.
1: Anche da lì abbiamo il link per lo streaming, ma abbiamo messo appunto una bella foto nostra così estiva. Guarda che belli che siamo, in formato cartoon, siamo stupendi. Poi lo faccio vedere anche a te, Luca, che non sei social e non
0: I
1: sai
0: cartonati.
1: Mai niente.
0: I cartonati.
1: Siamo... Siamo praticamente cartonati.
0: Che non dobbiamo dirlo forte.
1: No.
0: Qualcuno
1: potrebbe sembrare un riferimento giusto.
0: E invece po,
1: ma non è,
0: po,
1: non
0: po,
1: è questa
0: po,
1: non è questa po, la nostra po, intenzione po, però. Abbiamo ascoltato Gladys Knight and the Pips con la sua Lovin' on Next to Nothing, occasione per festeggiare il suo compleanno. Nata infatti il 28 maggio del 1944, in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo estratto da quello che secondo me è il più bel album della sua carriera, almeno di quella trascorsa insieme al gruppo dei Pips. Dovete infatti sapere che i Pips alla fine erano tutti parenti, perché c'era Merald Bubba Knight, fratello di Gladys, insieme ai cugini Edward and William. E detto questo, parte invece il nostro primo vinile della serata. Questa è la prima Luca Marini Selection.
0: Guarda,
1: frigge parecchio, per cui abbiamo detto dobbiamo parlare un po' di più, sennò si sente. Bello però questo inizio così con il basso prorompente, mamma mia. Loro sono 52nd Street, ho detto bene?
0: Bravo.
1: Detto bene. Children of the Night, l'album. Erano gli anni 80, l'86 per la precisione.

0: E chi non si ricorda questo album, The Wild Heart 1983, la voce meravigliosa di Stevie Nicks. Qua da solista con il brano Stand Back, dovete ringraziarmi perché sono andato a pescare una canzone che vede la collaborazione di un artista al quale voi siete particolarmente legati, e sottolineo voi.
1: Questo è vero,
2: questo è vero.
0: Stevie Nicks infatti scrisse questo brano il giorno del suo matrimonio, dopo aver sentito Little Red Corvette di Prince in radio, averne subito trovato un'ispirazione. Registrò la demo, andò in studio per la registrazione e lì ebbe la fortuna, diciamo, inaspettata di ricevere la telefonata di Prince, che poi si recò in studio e collaborò con loro. Però c'è una cosa da aggiungere, che il vostro amico, un po' braccino, volle il 50%.
1: Poi, dammi la metà.
0: Il 50% dei proventi della band. Ha fatto bene, sì, ha fatto bene. Oh, questa è un'altra Luca Marini Selection.
1: No, questa sì. Quella dopo no.
0: No, vabbè.
1: È tristissimo.
3: Erpomata.
0: Tristissimo, erpomata. Però quando abbiamo sentito l'intro della canzone che invece ascolteremo adesso, vediamo se anche voi siete d'accordo con noi. Un pochino, perché è un po' più lento, un po' più piano bar,
1: certo. Però dai.
0: Però ci siamo. non siamo normali, È giusto così. E loro sono Matt Bianco. Cos'è che abbiamo scelto? Non ricordo già.
1: Half a minute.
0: Half a minute. Il nostro mezzo minuto.

0: Ci fosse con noi l'amico Maurizio questa sera, avrebbe sicuramente garantito queste percussioni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui aveva visto dal vivo Matt Bianco al Blue Note un po' di tempo fa, per cui insomma, bello ascoltare questa Alpha Minute. Vi vedo impegnatissime, non so bene. Allora, per quanto riguarda il social media manager, so che ha sempre da fare, eccetera. Sì, e tu sempre, cosa stai combinando stasera?
1: Casino,
0: come al solito,
1: casino,
0: niente. Perfetto. No, una cosa l'ha fatta, ha selezionato questo pezzo, che né io né Diego ricordiamo, però
1: io
0: magari fra
1: bene.
0: Poco sì.
1: Poi vicino. Mamma mia, che pezzo questo,
0: no, è un bel pezzo, no, devo ammettere che è proprio una bella canzone, un ritmo sincopato, come dicono quelli che ben sanno, non che ben pensano.
1: Non sincopatico, eh.
0: God Have Your Love, loro sono Mantronics.

0: Onestamente anche noi avremmo voluto che l'arbitro non fischiasse la fine mai più, come dice Enrico Ruggeri nel suo brano Il Fantasista, che abbiamo ascoltato, un pezzo del 1997 dal suo album Domani un altro giorno, dedicato a un suo grande amico che più che un amico era in realtà quasi un fratello, ovvero Evaristo Beccalossi, che proprio la notte
1: che
0: scorsa ci ha lasciato
1: oggi. Cioè, esatto. Oggi proprio.
0: Esatto, esatto.
1: Evaristo è passato un pochino alla storia nell'Inter, visto che celebriamo anche lo scudetto,
0: certo,
1: con Beccalossi.
0: Lui era un personaggio, secondo me, che piaceva non solo a noi che abbiamo un cuore che batte di nerazzurro, ma un po' a tutti gli sportivi.
1: Allora, io mi ricordo il dualismo subito nel 1983, quando dopo il mondiale famoso dell'82 all'Inter,
0: certo,
1: arrivò Hansi Müller.
0: Ma me lo ricordo, certo.
1: E ci fu questo dualismo, non si sapeva mai chi far giocare. Beccalossi fu uno scandalo anche per l'Italia del 1982, perché a furor di popolo
2: aveva fatto la sua migliore
1: stagione. Aveva fatto una stagione pazzesca.
0: Venne convocato proprio.
1: Non venne convocato né lui né Pruzzo,
0: è
1: che
0: vero,
1: erano stati i due fenomeni di quella stagione.
0: Sì, sì, sì.
1: Che peraltro iniziò malissimo, perché nel primo turno di Coppa UEFA, non parlavo del mondiale. Parlavo proprio della Coppa UEFA dell'Inter di quei tempi, iniziata il 15 settembre. L'Inter gioca contro lo Slovan Bratislava, ero allo stadio, ve lo giuro. E Beccalossi sbaglia due rigori nel giro di 10 minuti.
2: È diventato famosissimo.
0: Clamoroso.
1: Nel giro di poi altri 15 minuti segnano Altobelli e Sabato.
0: Sì.
1: E l'Inter vince 2-0.
0: Sì.
1: Ma è proprio un pochino nel DNA del fantasista.
0: Certo.
1: Cioè, il fantasista,
0: certo,
1: ha dei colpi magici. Poi il rigore, che è la roba.
0: Ma non è un rigorista in linea di massima.
1: È il rigore, che è la roba più stupida del mondo.

0: lo so, ma il rigore è per il freddo, non per il fantasista.
1: E te ne dico un altro famoso che sbagliò due rigori. Partita Italia-Galles, under sì, 21, sì. Andrea Pirlo ne sbaglia due nel giro di 10 minuti anche lui.
0: Quindi alla fine non è che stiamo parlando di calciatori che poi non hanno dato niente, cioè, no?
1: Stiamo parlando di Pirlo, secondo me.
2: Quello era un periodo del Becca che io andavo sempre allo stadio, avevo l'abbonamento, andavo con mio papà, e quindi il Becca me lo sono proprio goduto, ed era veramente croce e delizia, perché a volte era veramente spariva dal campo.
0: Era il periodo dove lui era duale, cioè non è un dualismo, era la coppia con Alto Belli,
2: certo,
0: no?
2: Ma quando era delizia era uno spettacolo.
0: Era uno spettacolo, uno spettacolo.
1: Tutti e due bresciani, peraltro. Cioè, sì. Scusami, tutti e due arrivati dal Brescia.
0: Brescia,
1: ovviamente laziale.
0: Spillo no. E comunque con questo pezzo abbiamo voluto omaggiare un grande calciatore. Grazie alle parole di un suo grandissimo amico. Dicevamo comunque, prima nel fuori onda, che lui si è precipitato subito a Brescia, sì, perché quando ha saputo
1: lo chiamava mio fratello.
0: Sì, assolutamente. Pensa che io ero convinto che loro si fossero conosciuti durante una delle partite, sai, calciatori, cantanti calciatori. Invece no, si conoscevano da prima ed era un'amicizia veramente molto profonda.
1: E comunque 21, grande vittoria, grande Baldoria.
0: Va bene, la dedichiamo al Becca, che sarà contento da lassù di sentire questa cosa, vero o no? Allora, questo è un pezzo che noi non conosciamo. Lo possiamo ammettere in maniera candida?
2: Certo, però ci piace.
0: E quindi che intro vogliamo beccare? Manco conosciamo la canzone.
1: Scelto?
0: Boh, ha scelto lui, ovviamente.
1: Figurati, figurati.
0: Non ha bisogno di dirlo, no?

0: Luca, ti ho visto un po' in difficoltà con il cavo, ti stavi annodando, eh?
1: Sì, sui bicchieri.
0: Sì, certo. Per il momento 101, i Loose Ends, i sempre raffinatissimi Loose Ends, questa volta con Stay a Little Wild Child. Il 7 maggio, quindi per chi ci ascolta in diretta, domani sarà il 40° anniversario della pubblicazione dell'album Zagora o Zagora, non so bene quale sia la pronuncia esatta, pubblicato proprio nel 1986.
1: Ma non li abbiamo messi anche settimana scorsa con Hanging on a String?
0: Abbiamo messo anche settimana scorsa,
1: sì.
0: Ma sai che non
1: che abbiamo fatto quella battutona.
0: Hanging on a String abbiamo messo, sì,
1: abbiamo
0: giorno.
1: Fatto quella battutona.
0: Vabbè, ma le battutone le facciamo sempre, per cui uno
1: perché ha perso le mani, ti ricordi?
0: Sì, vero. Senti, però devo un disannuncio. Se gentilmente lo facciamo in diretta, tanto nessuno si scandalizza, mi passi l'album. Prima abbiamo ascoltato una semi sconosciuta canzone di Skipworth and Turner.
1: Indovinate chi l'ha scelta?
0: Tutti vi ricorderete di Thinking About You, ma noi potevamo trasmettere Thinking About Your Love?
1: No,
0: ovviamente no. Abbiamo passato l'ultima traccia del lato A di questo album, era Let Me Down Easy, che non troverete, immagino.
1: No, assolutamente non c'è su Spotify, non c'è da nessuna parte, non la conosce neanche il vicino di Luca.
0: Che noi di solito il giorno successivo alla diretta o un paio di giorni dopo pubblichiamo la nostra playlist
1: questa
0: Spotify.
1: Non ci sarà.
0: Questa non ci sarà, ma hai messo un'alternativa, hai
1: certo,
0: messo Finché ne va di
1: orlo.
0: Hai fatto bene, bravissimo. E adesso Rick James, un'altra Luca Marini Selection.
1: È proprio Rick James questo.
0: Allora smettila che sei in onda, non sei fuori onda come fai di solito, queste battutacce grevi. Vergognati.
1: Vai,

0: Vabbè, riusciamo quasi a fare il buco praticamente.
1: Quasi ci siamo riusciti.
0: Allora, abbiamo fatto il video perché abbiamo avuto l'occasione per stappare una fantastica bottiglia di champagne. Ci sei anche l'urletto.
1: è festa.
0: Il pezzo che abbiamo appena ascoltato invece era di Rick James, che ha la caratteristica di essere stato scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Rick.
1: Grande Rick James.
0: È un grandissimo, sei tu che lo denigri sempre.
1: Io me l'ho scelto.
0: Era ovviamente Super Freak. In sottofondo narra da Michael Walden, ma sì che l'avete riconosciuta, questa è una super inflazionata, ma a noi piace lo stesso. Gimme, gimme, gimme.

0: Dio sul dimmi dove sei, suoni ancora ma per gli angeli, non riesco a non muovermi anche se l'ho ascoltato un milione di volte. Fabio Concato con un pezzo sentitissimo, quasi struggente, dedicato al padre, che quindi arriva direttamente dall'anima di un grande artista completamente milanese, ricordiamolo, perché
1: bravo Fabio Concato.
0: Sì. Canzone questa che segna il secondo passaggio Made in Italy della serata, ma che mi consente anche di salutare con grande piacere il buon Fabio, che ha ripreso il suo tour Altro di me, interrotto l'anno scorso per ragioni di salute, molti mesi quindi è rimasto lontano dalle scene, è ritornato alla grande, ne siamo molto contenti. Il concerto si è tenuto l'11 maggio ed era il recupero di quello del 2 dicembre 2025 al Nazionale di Milano, ma era solo la prima tappa, perché adesso ce ne saranno molte altre. Io vi consiglio di cercare sul web e di andarlo ad ascoltare dal vivo, sempre un piacere. E adesso in sottofondo che abbiamo? In perfetto vinile,
1: Dario Legionos. Wow.

0: tu e il tuo amico Giovanni siete dei barbari, lo sapete, vero? No, lo sapete? Cioè io sto qui a raccontare le storie, salutare Concato, un grande musicista.
1: E poi arriva Deriolo Jones.
0: Poi arriva Deriolo Jones, che peraltro, scusami, devo sentire un attimo io il personal intro trainer. Sì, pronto. L'ho sbagliata, sì. Una. Posso?
1: Può scappare.
0: Dai, butta via, dai, metto giù.
1: Chi che buttava giù il telefono?
0: Era Boldi, ma
1: era
0: Boldi. Non volevo fare una citazione.
1: E faceva, va bene.
0: Ragazzi, siamo messi malissimo stasera. Comunque sì, erano Derry Law e John Oates. I can go for that.
1: E adesso che ritmo? E non la Fiat.
0: Sempre su per il ritmo. Siamo un po' giostra, siamo un po'.
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Bambino prendi il codino.
0: Bambino prendi il codino. Mamma mia. Lo sai che fra pochi minuti sarà il momento meteor?
1: Keep on jumping.

0: Senti che roba.
1: Ammazza che pezzo.
0: Bellissimo. Ah, io lo ascolterei ancora un po' però, non si interrompe un'emozione, scusami. Never gonna give you up, never gonna let you down. Un testo così, dove lo trovate? Ditemi voi.
1: Meglio che non ce lo, non dirtelo per favore, perché mamma mia.
0: Anticipato dal nostro jingle meteore, siamo entrati in quello spazio che solitamente è appannaggio di Diego.
1: Diego è uno schifoso.
0: Diego, io non mi sarei mai permesso di appellare così il nostro socio, assolutamente. Però è vero che lui, diciamo, forse l'ha scelta apposta questa qua.
1: Ma no, diciamo che non è che mi sconvolge più di tanto non questa meteora. Non poteva che essere una meteora, perché voglio dire, con due pezzi veramente terribili, non mi sono mai piaciuti e mai mi piaceranno, mentre so che tu apprezzi molto
0: questo
1: ricastro. Allora qua c'è scritto che prima di diventare una star, la star è quella del brodo, però quella del dado, lavorava come autista e tecnico del suono negli studi della mitica PWL.
0: Perché ha cambiato strada, io mi chiedo?
1: Ha cambiato strada perché sennò lo tiravano sotto, secondo me. E poi perché ci fu il leggendario produttore Pete Wallman.
0: Ah, già, certo, Pete.
1: A notarlo mentre cantava. Qui c'è scritto nel corridoio, ma è in bagno era. Zufolava.
0: Io spero solo che Diego non ascolti la diretta e soprattutto una delle due repliche.
1: Ma ascolta,
0: sennò...
1: sai perché ti dico così?
0: Attenzione,
1: sai perché ti dico che
0: dimmi.
1: Era in bagno? Perché è rimasto folgorato.
0: Ce la posso fare.
1: Il Potter, infatti lì penso che sia scomparso in quel momento lì Pete Waterman, è rimasto folgorato perché
0: Ma però tu devi anche ammettere che Rick Astley in quegli anni lì comunque rappresentava un po' quel pop dance un po' raffinato, tutto,
1: sì,
0: alla
1: perché
0: fine.
1: Aveva quella voce lì molto
0: aveva la faccia da bambino e la voce da adulto,
1: esatto, e poi ha fatto due canzoni, finito.
0: Allora la prima l'abbiamo appena ascoltata,
1: esatto,
0: e la seconda la ascoltiamo adesso per il tuo enorme piacere.
1: Ah, guarda.
0: Grazie Diego per la selezione, speriamo che tu possa tornare fra noi prestissimo, anche perché io un altro momento meteore con Luca non lo reggo.
1: Sono indimenticabili i miei momenti
0: questo
1: meteore.
0: Questo è assolutamente vero. Vabbè, Together Forever!

0: E con Together Forever di Rick Astley si conclude uno dei momenti meteora più dissacranti della nostra storia, e meno male che è finito. Intanto invece sul nostro piatto numero 2 gira un disco che abbiamo selezionato perché porta sul retro di copertina queste due X.
1: La
0: che
1: doppia
0: sono...
1: X.
0: La doppia X significa un pezzo decisamente di qualità, Io non lo ricordo benissimo, devo essere sincero.
1: Anch'io.
0: Nascondo, insomma. Però se ci sono le due X di tale LC, ragazzi, sicuramente vale la pena riascoltare questa canzone di Junior.
1: Junior.
0: Ve lo ricordate? Junior? Quello di Mama Used to Say.
1: È proprio lui.
0: Qui era già senior, passando un po' di anni.
1: Va bene.
0: I get over you.

0: siccome questa l'ho scelta io, sicuramente Giovanni non lo manda il WhatsApp di apprezzamento. Io lo so già, lo so, perché carogna dentro lui.
1: Non c'è neanche in Spotify.
0: Infatti io mi accontento di quello, di essere riuscito a mandare in crisi Spotify, per cui nella nostra playlist I Get Over You di Junior non ci sarà, perché è una canzone non inflazionata come quelle che piacciono a Luca. Però è siccome, vero, l'ho selezionata io, niente, è così. Pensate in che ambiente mi tocca lavorare. Mamma mia.
1: L'ambiente tossico.
0: No, ambiente tossico, Vabbè, questa, già il fatto che l'hai selezionata tu non mi piace. Mai sentita, mai gradita, non so chi sia sto Stofini Sanderson, chi l'è?
1: Ah, è uno bravo,
0: Sì, certo.
1: Senti che pezzo, ma
0: soprattutto conosciuto.
1: Quando comincia, quando comincia a cantare.
0: Siamo a metà dell'opera,
1: che
0: certo.
1: Spettacolo.
0: Vabbè, ascoltiamola, va. Skip to my Lou, Stofini Sanderson.

0: Cambio al volo per l'ultimo spazio Made in Italy, grazie a un suggerimento di Luca Marini. Avevamo inizialmente programmato Alba Chiara, ma lui ha detto: ma mettiamo qualcosa di un pochino più allegro, di spensierato. Noi l'avevamo evitato, Diego, lo sai perché? Certo. Perché quando si parla di Coca-Cola, di bollicine, il pericolo è altissimo.
1: Vabbè. Io poi lo arrivo a casa. Alme-

0: traumatizzato da piccolo quando, sentendo una radio privata, ascoltai un collega dell'epoca definire questo gruppo i Foreigner, e quindi lì è rimasta proprio dentro.
1: I Foreigner
0: un pochino. Erano i Foreigner con I Want to Know What Love Is, il titolo del pezzo scelto questa volta, lo devo dire, da Luca Marini.
1: Mamma mia.
0: Adesso però arriva
1: ogni tanto,
0: qui arriva però il pezzo d'oro, vero pezzo d'oro della serata. Questa è la ballata della serata, signori. Se dobbiamo premiarne una, io casualmente sceglierei questa, non lo so perché, però
1: mi zittisco.
0: KC and the Sunshine Band con un pezzo veramente indimenticabile. Please don't go.

0: Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever e altri grandi successi cantati dal mitico Rick Astley. Questo è un pezzo del 1991 per festeggiare il suo compleanno, lui che è nato il 6 febbraio del 1966.
1: Ah, un coscritto.
0: Un coscritto, esatto. Una delle poche ballate della sua carriera era Cry for Help. E adesso Al Jarreau. Giusto?
1: Sì, dai, questo qui intanto lo dobbiamo mettere.
0: Poi giustamente mi ricordava Giovanni che dobbiamo ancora esaudire la sua richiesta che ci ha fatto subito all'inizio appena arrivato, ragazzi.
1: Quindi... Ci sta già cazziando, perché non...
0: Giusto, soprattutto tu. No, ma avrebbe solo ragione.
1: È vero, giusto.
0: Earth, Wind & Fire fra poco, dopo questo pezzo qua. Che pe-

0: La hit track di questo disco era Morning.
1: Yes.
0: L'album Ja Rule, dal quale abbiamo ascoltato I Will Be Here For You. Ed ora un vinile che fa partire il nostro piatto numero uno. Giovanni, è tutta per te.
2: Grazie. Questa quindi è una Giovanni Barbera Selection.
0: Assolutamente.
2: Comunque, Earth and Fire, uno dei gruppi per me più belli, e questa è Sunshine dall'album Gratitude.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
3: Rosa mistica,
1: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
3: Porta del cielo,
1: prega per noi.
3: Stella del mattino,
1: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
3: Regina del rosario,
1: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
3: Regina della pace,
1: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Mi manca come sto con te quando mi stai accanto. Sentire il tuo cuore sopra il mio in un abbraccio. Tu mi entri dentro e non vai via. Ma che casino sei bella, perché nei tuoi occhi vedo il mio sorriso. E quando sentirai chilometri sul tuo cuscino, stringilo più forte e mi sentirai più vicino.

vento e chiede quando torni. Ormai fa pugni con la testa, da quanti giorni ho al sicuro i sorrisi migliori quando ritorni. Ma il nemico è solo il tempo e i suoi secondi. Quando senti la distanza, noi siamo più forti. Al mio profumo su ogni cosa che indossi prima di tornare a casa. Stringimi più forte, fallo come fosse la nostra ultima notte.

non lo dico a caso, ma per davvero che con te tutto il resto al mondo non lo vedo. Ci siamo legati l'anima, è per questo che tu manchi. Già pochi minuti soli sono troppi per entrambi. Se leggo i tuoi occhi trovo un poema, mille parole per restare ma per andare, neanche una ragione per sorridere. A me basta immaginar la tua voce, lontani dagli occhi sempre vicini con il cuore, anche se non ti trovo qui dove ti vorrei. Io so che riesco ad amare fino a dove sei, finché non ritorni ed è di nuovo tutto ok. La voglia di raggiungersi oltretutto per me.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. L'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un posto esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport, il calcio, ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. A Van der Poel, l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezione fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccolo, eccolo il Morning Show. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Guarda, guarda, guarda come siete tutti così rabbuiati, perché oggi è lunedì e magari dovete ricominciare a lavorare. Vabbè, vabbè, ma c'è anche chi se la sta passando bene, sta in vacanza, quindi va bene così. L'importante è che in qualsiasi situazione voi siate, rimaniate con noi, con il Morning Show, con questo momento conviviale, vero? Iniziare bene la giornata con la colazione, la musica, le rubriche, gli appuntamenti, l'informazione, gli approfondimenti. Bene, oggi è lunedì 27 luglio 2026, 208° giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana. La Chiesa ricorda San Pantaleone. Il sole è sorto alle 6 in punto, proprio l'abbiamo cronometrato, e tramonta alle 20:34. La luna è crescente ed è illuminata al 91.7%. Andiamo subito con il proverbio di oggi, che la mala erba non muore mai. Quando si crede di aver ormai scongiurato ogni pericolo, si corre il rischio che questi possano ripresentarsi sotto una forma differente, poiché gli elementi negativi come persone, vizi o cattive abitudini esistono sempre e ovunque. Riferendosi alla gramigna, un'erba fortemente infestante, il proverbio punta l'indice verso le persone che con il proprio comportamento sottraggono spazio vitale agli altri. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. La giornata è iniziata, questo lunedì incomincia bene, anche musicalmente parlando, un po' di Prince con When Doves Cry come primo brano di oggi. Buon proseguimento in compagnia di Graziano D'Andrea. Dig

0: Siamo partiti bene con Prince, Wind of Cry, però i minuti passano e attenzione, stiamo incominciando ad accelerare un po' i tempi perché sono praticamente già le 7:15. Non ci credete? Credetemi, eccolo qua, vai!
1: Sono le 7:15.
0: E io cosa vi dicevo? Allora andiamo con i fatti del giorno nella storia, la storia di questo 27 luglio. Torniamo addirittura al 1377 nella città croata di Ragusa. Il Consiglio cittadino approva il provvedimento che stabilisce un periodo di isolamento per le persone arrivate da zone dove infuria la peste. La nuova legge fissa il termine dell'isolamento a 30 giorni in attesa di eventuali manifestazioni della malattia. È uno dei primi casi noti di quarantena stabilita per legge. 1866, con l'arrivo del piroscafo Great Eastern dell'ingegnere britannico Isambard Kingdom Brunel nella città di Heart-Content sull'isola di Terranova, viene completata la posa del primo cavo elettrico per la trasmissione telegrafica, partito dall'isola irlandese di Valencia lungo 1686 miglia. 1890, mentre si trova in un campo di Auvers-sur-Oise in Francia, dove si era recato per dipingere, il pittore Vincent van Gogh si spara un colpo di pistola allo stomaco. Al medico che lo visita confessa il tentativo di suicidio e la convinzione di riprovarci se dovesse sopravvivere. Morirà due giorni dopo. 1929, viene pubblicato Gli Indifferenti, il primo romanzo dello scrittore romano Alberto Moravia, che ne ha iniziato la stesura durante un periodo di convalescenza a Bressanone. Il romanzo è pubblicato dall'editore Alpes di Milano. 1940, il giornale statunitense Billboard pubblica per la prima volta la classifica dei singoli più popolari, dopo essere stato nel 1936 il primo giornale a redigere una classifica musicale. L'elenco dei più venduti elenca i primi 10 dischi a 78 giri. 1940, debutta nel mondo dei cartoni animati Il Coniglio Bugs Bunny, il primo film girato per la Warner, è intitolata Caccia al Coniglio. 1946, a Ginevra in Svizzera, viene fondata la Water Sky Union, la federazione degli sport acquatici, che nel 1955 assumerà il nome di Unione Mondiale dello Sci Nautico e dal 1989 International Water Ski and Water and Wakeboard Federation. 1973, nuove misure italiane contro l'esportazione di capitali. Per investire somme all'estero si dovrà depositare in banca senza interessi una cifra pari a metà di quella destinata all'operazione fuori dai confini nazionali. 1976, vengono cancellate le restrizioni statunitensi sull'immigrazione per l'ex Beatle John Lennon, già raggiunto da decreti di espulsione. Gli Stati Uniti gli concedono la green card, il permesso di residenza permanente. 1978, un grave incidente sull'autostrada Roma-Napoli, un autotreno invade la corsia opposta e schiaccia tre automobili, nell'impatto perdono la vita sei persone. Direi che possiamo tranquillamente proseguire nel nostro appuntamento odierno e allora ovviamente torneremo con la storia di questo 27 di luglio tra pochi minuti. Prima però si è spento il sole con Vinicio Capossela. Si è spento.

Bene, bene, bene, bene, continuiamo e completiamo la storia di questo 27 luglio. Tornando al 27 luglio del 1986, il gruppo rock inglese dei Queen tiene un concerto a Budapest, la formazione di cui Freddie Mercury è frontman, è il primo gruppo occidentale a tenere uno spettacolo in un paese del blocco comunista. 1990, l'attrice statunitense di origine ungherese Zsa Gabor, di 73 anni, viene incarcerata a El Segundo in esecuzione di una sentenza che la condanna a 3 giorni di reclusione per aver schiaffeggiato un poliziotto a Beverly Hills l'anno precedente. 1996, le Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti sono funestate da un attentato. Una bomba al Centennial Olympic Park uccide sul colpo una persona, Alice Haltern, di 44 anni, ne ferisce altre 111. Un'altra persona, Melih Uzunyol, di 40 anni, cameraman della televisione turca, morirà poco dopo, colpito da un attacco cardiaco durante la fuga. 1999, i campionati europei di nuoto in corso a Istanbul, in Turchia. Domenico Fioravanti conquista la medaglia d'oro nei 100 metri rana. Nel 2003 il ciclista statunitense Lance Armstrong aggiunge un'altra vittoria al Tour de France, portando a 5 consecutive il totale dei suoi successi assoluti alla Grand Boucle. Nel 2004 una spedizione italiana sul K2 commemora i 50 anni dalla conquista della seconda cima più alta della Terra da parte degli italiani Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, guidati da Ardito Desio. La spedizione commemorativa è formata da Mario Di Bona, Renato Sozzas, Marco Da Pozzo e Renzo Benedetti. Nel 2004 l'Italia approva la riforma delle pensioni, dal 2008 si potrà lasciare a 60 anni di età con 35 anni di contributi, ma ci sarà un bonus del 32,7% della paga attuale per chi decide di restare al lavoro. Nel 2005 argento ai mondiali di nuoto di Montreal per Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana conquista il secondo gradino del podio nei 100 metri stile libero. Nel 2012 viene inaugurata a Londra la 30ª edizione delle Olimpiadi, fa scalpore la partecipazione della regina Elisabetta II a un video in cui l'attore Daniel Craig, nei panni dell'agente segreto 007, la accompagna alla cerimonia allo stadio olimpico, su cui la sovrana si è lanciata in paracadute, naturalmente una controfigura. Nel 2014 Vincenzo Nibali vince il Tour de France di ciclismo, diventando il 7º italiano a conquistare un titolo che l'Italia aveva colto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nel 2015, per aver disatteso le norme statunitensi sul richiamo dei veicoli difettosi, Fiat Chrysler viene multata per 105 milioni di dollari. Nel patteggiamento l'azienda italiana si è impegnata a versare subito 70 milioni, altri 15 se non rispetterà alcune norme previste nell'accordo, ed investire 20 milioni per il miglioramento del settore a vantaggio dei consumatori. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 27 luglio. Continuiamo con Ariana Grande e poi tante altre cose da ascoltare.

0: Facciamo gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri, vuol dire che siete nati in questo 27 luglio. E allora capiamo naturalmente chi è nato fra personaggi famosi in questo 27 luglio, ma dobbiamo tornare al 1452 addirittura. Ludovico il Moro, duca di Bari e duca di Milano, ma anche Alessandro Dumas figlio, scrittore, quello della Signora delle Camelie. Giosuè Carducci, scrittore e poeta. Enrique Granados, pianista e compositore. Francesco Gaeta, giornalista e poeta. Guido Piovene, giornalista e scrittore, quello di Viaggio in Italia. Il grande Mario Del Monaco, cantante, quello di Un amore così grande. Mario Verdone, critico cinematografico e saggista. Adolfo Celi, attore, Amici miei, Le braghe del padrone, lo ricordiamo anche in Sandokan, l'originale naturalmente, quello bello. Joseph William Kittinger, aviatore, primatista del salto con paracadute. Detto Mariano, compositore e arrangiatore. Gary Gygax, autore di giochi di ruolo. E poi, come non ricordare, ci ha lasciato da pochi giorni Peppino Di Capri, cantante. Renato Mannheimer, sociologo, personaggio TV, lo ricordiamo in Porta a Porta. Rosario Di Bella, cantante. Maria Grazia Cucinotta, attrice. Timo Maas, DJ e produttore discografico. Roberto Ruspoli, pittore e conduttore TV. Clemente Russo, pugile, due volte oro mondiale. Sara Zanier, attrice, la ricordiamo in Don Matteo, Incantesimo, 100 vetrine e via così. Bene, li abbiamo ricordati, questo è importante. Allora auguri ancora alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori e noi continuiamo come al solito con il nostro Morning Show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri sottura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: He started talking real soft to me in the backseat of that old Buick. Wow! By daybreak, I just couldn't stop grinning.
8: Hello!

Ci siamo, eccoci pronti con lo zodiaco, con l'oroscopo segno per segno anche per questo lunedì 27 luglio. Iniziamo allora con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la luna muove i suoi passi alle vostre spalle nel dodicesimo campo, suggerendovi un lunedì di avvio cauto, di riflessione strategica. Con il sole in splendido aspetto da leone, l'energia non vi manca affatto. Usate questa giornata per pianificare al meglio gli impegni della settimana senza frenesia. Toro, l'ingresso della luna nel segno amico dei pesci vi regala un lunedì favorevole per i contatti, le relazioni sociali, il lavoro di squadra. Ritrovate la vostra proverbiale stabilità e un intuito formidabile per capire al volo le intenzioni dei vostri interlocutori. Gemelli, la luna in pesci tocca il punto più alto del vostro cielo, chiedendovi un lunedì di grande presenza di spirito e precisione sul lavoro. Evitate di disperdere le energie in troppi rivoli, concentrati su un obiettivo alla volta e fate valere la vostra solida preparazione professionale. Cancro, inizio di settimana semplicemente radioso per il Cancro. Lo splendido trigono d'acqua della luna dai pesci si sposa a meraviglia con la vostra sensibilità, regalandovi intuizioni geniali, chiarezza mentale e un forte desiderio di muovervi, viaggiare o progettare nuovi orizzonti. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, la carica energetica e il carisma sono ai massimi livelli. La luna nel vostro ottavo campo vi invita a gestire con lucidità e acume strategico le questioni pratiche o amministrative prima di tuffarvi nelle nuove sfide della settimana. Vergine, la luna fa il suo ingresso in opposizione dal segno dei pesci, suggerendovi prudenza e molta diplomazia nei rapporti diretti di collaborazione. Se sul lavoro avvertite un po' di stanchezza o di confusione altrui, mantenete la vostra consueta calma e non prendete decisioni affrettate. Questi primi sei segni zodiacali, ovviamente, e poi fra poco gli altri sei. Nel frattempo completiamo di fare colazione oppure diamoci una mossa, perché sono già le 7:37. Torniamo alla musica e lo facciamo con un mostro sacro, Frank Sinatra.

you. Vabbè, andiamo allora con gli altri sei segni zodiacali per il nostro oroscopo di questo lunedì 27 luglio. Andiamo con la Bilancia, un lunedì dedicato all'organizzazione pratica, al riordino delle priorità e al benessere personale. La Luna nel suo sesto campo vi aiuta a sistemare con efficienza ogni dettaglio dell'agenda settimanale, garantendovi la serenità necessaria per affrontare i prossimi impegni. Scorpione, giornata fantastica, lo splendido trigono della Luna dal segno amico dei Pesci accende la vostra creatività, il vostro fascino, la sicurezza interiore. Al lavoro, nella vita privata, siete ad un punto di riferimento autorevole e magnetico, un lunedì da veri protagonisti. Sagittario, la Luna in Pesci tocca il vostro settore della casa e delle radici, invitandovi ad affrontare l'inizio della settimana con ritmi più morbidi. Con il sole a favore del Leone, l'entusiasmo resta altissimo. Basta solo non sovraccaricare la mattinata di troppi impegni sovrapposti. Capricorno, l'ingresso della Luna nello splendido sestile dei Pesci vi dona un lunedì ricchissimo di ottimi contatti, dialogo e grande capacità di persuasione. Avete un'acutezza di analisi straordinaria, la giornata ideale per trattative, riunioni e scelte importanti. Acquario, dopo il grande protagonismo del fine settimana, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, spostando l'attenzione sugli aspetti concreti economici e sulle risorse a vostra disposizione. Lunedì perfetto per mettere a terra le splendide idee nate di recente. E infine i Pesci, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso nel vostro segno, regalandovi un lunedì fantastico, pieno di intuito, carisma, sensibilità e grande forza interiore. Siete la guida ideale per chi vi circonda. Sfruttate questa splendida energia per lanciare nuovi progetti. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di questo lunedì. Continuiamo ovviamente in musica e fra poco ancora insieme. Morning Show!

Siamo così giunti anche allo spazio riservato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. È un attacco allo Stato, gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata. Gli agenti feriti sono 124, piante dosi, serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no-TAV. Dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein, tensioni nel campo largo, Fakir, c'è il fotogramma con la ferita alla nuca, la marcia a Bologna, le bodycam e il corteo al pilastro. Continuiamo con la Repubblica, Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il vano uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz, vogliono dividerci, notavo un milione di danni e ora è caccia al blocco nero. Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero, di Giordano Bruno Guerri, un articolo di commento. La Stampa di Torino, IPM, Valsusa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore in ottava, non tolleriamo connivenze. Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. L'intervista, il mondo a Torino, il DNA della stampa di Luciano Tancredi, l'intervista a Yas Gavronsky. Ed ancora continuiamo con il Fatto Quotidiano, carceri e tribunali del Mastro comanda ancora al Ministero, Stati Uniti e Iran riprovano a trattare in Libano e West Bank, raid dell'IDF, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. Il Fatto Economico, il petrolio del Venezuela, mega bottino per Trump. Il Resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. Incendi, fuga da peschici, turisti evacuati via mare. In Francia, social vietate gli under 15, restrizioni e limiti all'estero, ma l'Italia è ferma. Il Messaggero, Viminale il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Conte, incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Terrore in Europa, attentato al Pride, una morta, la polizia scova il giovane islamista, sparatoria fatale. La Verità, due estremismi diversi con qualcosa in comune, islamisti e notavi, il conto della sinistra. Val di Susa, shock, 143 agenti contusi, la leader del PD tace. A Berlino un musulmano piomba in auto sul Gay Pride, un morto e 29 feriti. Cadono le illusioni progressiste, movimentismo e immigrazionismo hanno fallito. In galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo due ore di caccia. La scorta a Lepore, allora anche ai poliziotti, mai visto. Il primo cittadino di Bologna sotto protezione per le offese online e il sindacato dei carabinieri chiede tutele per le forze dell'ordine sottoposte alla stessa gogna. Pilastro e Ampi insultano ancora le divise. Andiamo con il Giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT. Odio islamista al Gay Pride di Berlino. Notav, un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir. Mamdani non venga a celebrare l'11 settembre. Andiamo con Libero. Tajani a Libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. Sveglia compagni e Islam che odia i gay. Attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla. Un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo ignora la matrice musulmana. Caos Italia, ora Pirlo traballa davvero.
violenza no TAV, oltre 125 agenti feriti. Il Tempo, quotidiano indipendente, chiamiamoli terroristi, parla Il Tempo l'ex PM Rinaudo e dice parole di verità. In Val Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali e terrorismo. A sinistra troppe ambiguità. Sole 24 ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano, affitti brevi, meno locatori con due case, intelligenza artificiale dal 2 agosto al via, vigilanza, multe e doveri di trasparenza, diritto e tecnologia. Passiamo ai giornali sportivi, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Ferrari che spreco, Kimi allunga su Lewis, Formula 1 vince Norris, Maldini pronto a lasciare, Pirlo fuori, il DT potrebbe dire addio. Altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine. Romero un duro per l'Inter, Chivu lo aspetta e ora si gode giù. Castro un colpo per Gasp, Roma 35 milioni per l'attaccante. Corriere dello Sport, scatta l'allarme, tra 27 giorni l'esordio in campionato, a Frosinone mancano ancora il portiere e il 9. Quale Juve? Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta. Pirlo cresce il fronte del no, Norris vola, Kimi sale, la Ferrari scende. Tutto Sport, caos totale, la candidatura a CT di Pirlo travolta dalle polemiche e difesa strenuamente da Maldini che potrebbe dimettersi, ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina, ma c'è da sciogliere il nodo russo, Mancini, Conte e Pioli restano sullo sfondo. Stones, la Juve ci riprova, svincolato dal City, rinforzo in difesa, titolare nell'Inghilterra e in mondiali, chiede molto di ingaggio ma i contatti sono stati incoraggianti, resta viva la pista a Lukumi. Ore decisive per Kolo Muani, sempre in attesa Vlahovic e Joao Mario verso la Fiorentina, Cambiaso sì, blinda, sì, penso di rimanere, Bremer è tornato e manda segnali, porta Suzuki ancora in pole. Allunga nel mondiale, Kimi podio di saggezza, Ferrari flop, Pogacar mito del Tour. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Teguglio Web che ci salutano e continuano con la loro programmazione, e a questo punto direi che è tutto pronto per continuare con la musica e ci viene in aiuto l'amico di sempre Pino Daniele, eccolo qua insieme a noi, che ci regala Narazzulella e Caffè. Vista l'ora mi sembra più che giusto. Buon proseguimento, questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E già è la seconda parte del nostro Morning Show di oggi. Un piacere ovviamente essere in vostra compagnia anche per questo lunedì 27 luglio 2026. Allora io direi che possiamo tranquillamente incominciare anche a dare un'occhiata ad alcune curiosità, ad alcune notizie che arrivano un po' da tutto il mondo. Oggi una scoperta scientifica singolare che arriva dal mondo dell'entomologia, che ci svela un'incredibile capacità di orientamento dei piccoli insetti. Parliamo delle lucciole che usano la luce per creare delle vere e proprie mappe di navigazione. Un team di ricercatori biologi che studia il comportamento degli insetti notturni ha scoperto che il celebre bagliore delle lucciole non serve soltanto per l'accoppiamento o per spaventare i predatori. La curiosità straordinaria risiede nel fatto che questi piccoli coleotteri sincronizzano i loro impulsi luminosi per illuminare la vegetazione circostante nei momenti di buio pesto, creando una vera e propria mappa visiva condivisa del territorio. Ebbene, questo sistema di illuminazione di squadra permette al gruppo di evitare gli ostacoli, individuare le zone più umide e viaggiare a grandi distanze senza mai smarrire la strada di casa. Un vero e proprio sistema di navigazione naturale e coordinato. La natura è veramente incredibile, eh? Assolutamente. Bene, fra poco ci collegheremo con Vincenzo Zoccano, per la seconda puntata di SOS, un appuntamento molto molto interessante. Parleremo di disabilità, parleremo di cose importanti, quindi seguiteci nel corso di questo nostro, di questa seconda parte del nostro appuntamento odierno. Nel frattempo ancora un pizzico di musica.

0: E a questo punto mi raggiunge telefonicamente anche il nostro Vincenzo Zoccano. Siamo partiti la scorsa settimana con questo nuovo spazio dedicato alla disabilità, ma non solo, dei ragionamenti, delle chiacchierate quanto mai interessanti che potranno coinvolgere anche i nostri ascoltatori. Come dire, insomma, facciamo colazione insieme, un buon caffè, e mentre parliamo di cose anche importanti. Buongiorno Vincenzo, ben ritrovato, buon inizio di settimana.
1: Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: È un piacere stare con te anche quest'oggi. Ci eravamo lasciati con una sorta di prima puntata dove abbiamo un po' raccontato quelli che potrebbero essere gli sviluppi, ovviamente, di queste nostre chiacchierate di settimana in settimana. Ora invece incominciamo a entrare un po' nello specifico. Si voleva parlare in questo caso, ovviamente, di un tema che credo varie volte ritroveremo, che è quello della sicurezza. Disabilità e sicurezza sono due parole che devono per forza essere portate avanti parallelamente. Cosa ne dici, Vincenzo?
1: Ma io credo che un ambiente sicuro per le persone con disabilità lo è anche per tutti gli altri. Il mio mantra è sempre quello, no? Dove vive bene una persona con disabilità viviamo meglio tutti, quindi si parte da lì essenzialmente.
0: Certo, ecco, e quindi cerchiamo di capire forse come si è evoluto il concetto di disabilità nel corso degli anni e capire anche qual è la situazione attuale in tal senso.
1: Dunque, innanzitutto, la disabilità stiamo finalmente capendo, dopo l'emanazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità da parte delle Nazioni Unite, recepita dall'Italia nel 2009, quindi sono parecchi anni, legge 18 del 2009, ha recepito la Convenzione. La Convenzione non è come la Convenzione con il supermercato. Certo. La Convenzione impegna formalmente lo Stato ad applicare i principi contenuti in quella Convenzione. E in quella Convenzione c'è stato un cambio di paradigma, e quindi dal modello medico, dal modello sanitario si è passati al modello biopsicosociale, ovvero alla condizione che discende dalla disabilità, non più solo da un punto di vista clinico, medico.
0: Certo.
1: Faccio un esempio su di me perché mi viene meglio, ma lo potremmo fare su tutte le disabilità, sia fisiche, cognitive, psichiche o motorie. La mia è una disabilità sensoriale, mi manca un senso, quello della vista, e più cieco di così non si può. Quindi voglio dire, è una patologia stabilizzata, tecnicamente si dice, quindi stabilizzata, non può peggiorare più di tanto e non può neanche più migliorare, quindi non reversibile. Quindi io ho bisogno del medico, né più né meno, come ne hai bisogno tu, ci vedi benissimo, o qualsiasi altro cittadino.
0: Alla pari.
1: Naturalmente ci sono delle disabilità che hanno bisogno di un monitoraggio costante anche dal punto di vista clinico. Pensiamo alla tetraplegia, alla paraplegia, cateterismo intermittente, cioè ci sono tutte le cose che naturalmente fanno parte integrante, ahimè, della vita di queste persone. Però per il resto la condizione di disabilità, quello è un fatto biopsicosociale, cioè che riguarda la persona in sé, e naturalmente tenendo sempre presente che viene prima la persona e dopo la sua condizione. Quindi quella persona deve essere messa in condizione per esempio di muoversi, per esempio di vivere nel miglior modo possibile, e soprattutto messo nelle condizioni, chi può, di scegliere con chi vivere, dove vivere.
0: Certo.
1: Ecco il concetto di vita indipendente, che non vuol dire solo vita autonoma.
0: Certo.
1: Vuol dire che io decido con chi vivere, dove vivere, in che modo, in che ambiente. E quindi si sposta un po' il focus dalla disabilità tout court all'ambiente, perché
0: infatti,
1: un ambiente...
0: infatti è proprio della convenzione ONU, no? Cioè quella della richiesta di progettare degli ambienti che siano accessibili e fornire tutte le soluzioni adeguate, quindi per...
1: esattamente, ecco. anche con accomodamenti ragionevoli dove non si può fare la pedana o lo scivolo all'8%, che è il minimo garantito. Ma perché c'è questo minimo? Perché la persona in carrozzina deve poter salire in autonomia, ed ecco che centriamo il tema sicurezza. Oltre ad essere autonomi, non è detto che una persona disabile debba essere accompagnata.
0: Certo.
1: E quindi io devo mettere la persona nelle condizioni di agire nella propria vita e nel proprio ambiente di vita in autonomia e sicurezza. E quindi già qui cominciamo a parlare di sicurezza. Sicurezza, per esempio, vuol dire anche, provate a pensare, no? Perché non ci si pensa finché non accadono, è un po' come le assicurazioni, dici ma io devo fare una polizza contro quella calamità, quell'evento infausto, vabbè, ma insomma non succederà. Sì, però poi quando succede... dici ma maledetta quella volta che non ho fatto la polizza.
0: Infatti
1: questo non è una mia pubblicità alle assicurazioni ma sto dicendo che per esempio in quanto a sicurezza bisognerebbe studiare un piano, una mappatura ufficiale delle persone con disabilità,
0: quindi prevenzione prima di tutto,
1: assolutamente la prevenzione, perché se non c'è prevenzione e questo vale in sanità, vale in edilizia, vale in tutti i campi di vita,
0: certo.
1: Dove c'è prevenzione vuol dire almeno il nostro lo dobbiamo fare con leggi ad hoc, con regolamenti ad hoc e col buon senso.
0: Che riguardino anche le gestioni delle proprio vere e proprie emergenze, sto parlando, non so, di piani di evacuazione, di,
1: bravissimo.
0: Di spazi adatti, ragionevoli, di formazione anche del personale che deve eventualmente aiutare, giusto?
1: Bravissimo. Infatti voglio fare un esempio su questo. Voi provate a pensare, una persona che utilizza cannabis terapeutico piuttosto che colliri che dilatano le pupille, una persona autistica, cioè ci sono delle persone che non è che gli leggi in faccia sono autistico, sono cieco,
0: certo.
1: Utilizzo quel farmaco, ed è capitato qualche volta che il personale addetto all'evacuazione e scambiasse una persona che magari ha assunto un dilatatore delle pupille con qualcuno che invece ha assunto sostanze stupefacenti.
0: Infatti.
1: Invece no. E quindi attenzione, se io faccio una mappatura dove indico che in quella casa, in quel contesto c'è una persona, c'è Tizio, Caio, Sempronio, c'è Mario Rossi che ha quel tipo di disabilità, ecco che il personale agisce in tutt'altro modo. Innanzitutto sa e magari dà una linea di precedenza a quella persona che ha bisogno. E quante persone sono prigioniere a casa loro, persone anziane, persone con disabilità, che magari stanno al quinto piano senza un ascensore. Come vive una persona in queste condizioni? Capite? Sì, quindi innanzitutto per sicurezza intendo l'ambiente, deve essere sicuro e quindi queste persone devono essere in grado di evacuare in caso di calamità, quindi, in caso di terremoto, in caso, certo, di incendio.
0: Percorsi quindi di esodo, di tutto, insomma.
1: Assolutamente sì, però il personale che interviene, che siano forze dell'ordine, che sia personale sanitario.
0: Operatori a 360 gradi, certo.
1: Protezione civile, devono sapere che in quell'appartamento, di quel palazzo, ci sono quelle persone. E non è una violazione della privacy come qualcuno vuol far credere. Se casomai ci fosse una violazione della privacy, va bene, allora vuol dire che si costruirebbe una norma che evidentemente tuteli queste persone,
0: certo,
1: e autorizzi gli enti locali, la protezione civile, piuttosto che le regioni, i comuni, a fare dei piani di evacuazione, di emergenza e urgenza che contemplino la possibilità di registrare, di censire queste persone in modo tale che sappiamo dove sono. E se succedesse qualcosa possiamo, certo, intervenire puntualmente.
0: Quindi essenziale la formazione di personale nel vero senso della parola, quindi anche continuare anche con aggiornamenti continui, no? Con momenti di confronto continuo, credo che sia...
1: Ma assolutamente sì, poi oggi è anche facile perché nell'era di internet, delle nuove tecnologie...
0: Certo.
1: Cioè, voglio dire, basta un'app per aggiornare certe persone, quindi non, le informazioni viaggiano alla velocità delle luci in tempo reale,
0: certo.
1: Quindi non abbiamo più scusanti.
0: Certo, assolutamente.
1: Poi c'è l'aspetto invece della sicurezza, per esempio in strada, che in strada una persona con disabilità, e oggi, credetemi, non è un, come qualcuno dice, una questione di percezione. E c'è molta paura perché sappiamo quello che sta succedendo, le baby gang in Maranza, certe persone che evidentemente sono avvezze alla criminalità, alla microcriminalità, alle truffe,
0: certo,
1: eccetera. Ebbene, questo della sicurezza se è importante per tutti, ancora più importante, cogente, è per una persona fragile, una persona con disabilità, soprattutto quelle cognitive.
0: Certo. Senti, io credo, perché purtroppo il tempo è sempre breve, sono delle pillole queste che noi stiamo cercando di immettere all'interno della nostra trasmissione, credo però che potremo ripartire anche la prossima settimana da qui, proprio per capire e sviluppare sempre all'interno di questo contesto, quello della sicurezza, ad esempio quelli che sono gli obblighi specifici, la valutazione dei rischi nelle aziende, ci sono, certo, i diritti relativi appunto ai lavoratori, ci sono tante cose che si possono agganciare.
1: È un mondo
0: veramente che vorremmo esplorare anche nei prossimi appuntamenti, se sei d'accordo, perché non possiamo in 10-11 minuti risolverli e specificare bene. Quindi io direi che la prossima settimana ripartiremo proprio da qui e man mano vedremo di aprire dei capitoli di volta in volta, proprio per dare una panoramica a 360 gradi ai nostri ascoltatori. Sei d'accordo,
1: sì,
0: Vincenzo?
1: Esattamente, così.
0: Perfetto.
1: Allora bisogna fare cultura, le barriere culturali sono le prime che dobbiamo abbattere, non abbattiamo nulla.
0: Infatti, hai perfettamente ragione. Allora io ti ringrazio innanzitutto per questo caffè mattutino e ti riascolteremo ovviamente, chi si è perso anche qualche momento lo può ritrovare in podcast, daremo tutte le indicazioni e lunedì prossimo ti aspetto ancora qui con un bel caffè e annunciamo che presto saremo anche in una dimensione un po' più ampia con ospiti e in un'altra situazione, non solamente con il Morning Show. È solo l'inizio, caro Vincenzo, va bene?
1: Ci stiamo evolvendo per voi, con voi, soprattutto con i telespettatori. Questo è un servizio che facciamo volentieri perché c'è davvero tanto bisogno di chiarezza e non la faccio solo io, la faranno anche ospiti esperti,
0: certo,
1: quanto me e più di me. Quindi non ho paura di circondarmi di gente brava, più brava di me, che è in grado di dare certezze ai nostri ascoltatori.
0: Quindi seguiteci e seguite Vincenzo Zoccano in questo nostro appuntamento. Grazie Vincenzo, alla prossima settimana. Ciao.
1: Grazie a te, ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

E alle 8:35 puntuali apriamo anche la pagina del nostro almanacco musicale del lunedì, facendo tantissimi auguri a una delle cantautrici più affascinanti, talentuose e misteriose della storia della musica americana. Oggi 27 luglio festeggiamo l'82esimo compleanno di Bobby Gentry. Nata in Mississippi nel 1944, Bobby Gentry è stata una delle prime artiste donne a scrivere, comporre e produrre autonomamente i propri dischi. Nel 1967 scalzò persino i Beatles dalla vetta delle classifiche americane grazie al capolavoro Ode to Billy Joe, un brano intriso di sonorità country soul e da un testo narrativo straordinario incentrato su un enigma mai risolto. Dopo aver conquistato Grammy Awards e aver segnato la musica d'autore, nel 1981 decise di ritirarsi completamente dalle scene, lasciando un'eredità artistica dal fascino immortale. Facciamo un salto indietro nel tempo e arriviamo agli anni 70 per ricordare un brano iconico che ha segnato la produzione solista di uno dei più grandi geni della musica mondiale. Il 27 di luglio del 1973 John Lennon completava le registrazioni del celebre singolo Mind Games. Tratta dall'omonimo album, la canzone univa la passione di John Lennon per le sonorità melodiche e sognanti. Naturalmente le metteva insieme a un testo di profonda riflessione su quella che è la mente umana, sull'amore, sul pacifismo. Nata inizialmente con il titolo di Make Love Not War, Mind Games scalò rapidamente le classifiche mondiali, diventando uno degli inni più amati della sua discografia solista grazie ad un arrangiamento orchestrale avvolgente e alla sua inconfondibile interpretazione vocale. Spostiamo le lancette del nostro orologio e apriamo la consueta raffinata parentesi dedicata al grande jazz internazionale, ricordando una figura leggendaria che ha rivoluzionato per sempre il ruolo della chitarra nella storia della musica. Oggi 27 luglio ricordiamo la nascita del maestro Charlie Christian. Nato in Texas nel 1916, Christian è stato il vero e proprio pioniere della chitarra elettrica nel jazz, arruolato nel 1939 nel celebre sestetto di Benny Goodman. Fu il primo solista a portare la chitarra da un semplice strumento ritmico di sottofondo al centro della scena, trattandola proprio come un vero strumento a fiato. Le sue fasi innovative, le sue improvvisazioni al Minton's Playhouse di Harlem e il suo senso del ritmo gettarono le basi per la nascita del bebop e del linguaggio moderno della sei corde. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco celebrando un anniversario fondamentale per la nascita della cultura punk e della stampa indipendente britannica. Il 27 luglio del 1976, mentre la rivoluzione musicale esplodeva a Londra, usciva a Glasgow il primo numero della leggendaria fanzine Ripped and Torn, creata dal giovanissimo Tony D. La rivista autoprodotta catturò con uno stile grafico privo di censure l'energia primordiale di band come Sex Pistols, Clash e Buzzcocks. Quel modello di giornalismo musicale indipendente dimostrò a migliaia di ragazzi che era possibile creare la cultura dal basso senza passare dalle grandi multinazionali, segnando un'epoca di assoluta libertà espressiva e creativa. Fra poco l'appuntamento con Renato Lorenzi e la sua edicola. Rimanete con noi.

0: C'è il nostro Renato Lorenzi, buongiorno, buon lunedì,
1: buongiorno,
0: eccolo
1: buongiorno,
0: qua, si ricomincia.
1: Buongiorno. Sì che c'è,
0: bene,
1: anche oggi.
0: Bene, bene, bene.
1: Non scappate, cari
0: ascoltatori. No.
1: Purtroppo, okay. E noi sappiamo tante belle cose, sai, perché anche nell'interessantissimo programma che conduce Graziano ogni mattina e ci sono tutte le curiosità, l'oroscopo, sì. E poi c'è, hai voglia, ma non solo, anche tutte quelle cose che si raccontano degli anni passati,
0: sì,
1: eccetera, molto bello.
0: Sì,
1: e noi sapevamo, cari ascoltatori, già dal 1896,
0: la prendiamo larga oggi,
1: quindi siamo nel secolo, due secoli fa praticamente, che il cancro è causato dai parassiti, caro Graziano. C'è in merito, pensa, una pubblicazione, un libro addirittura, sull'origine parassitaria del carcinoma,
0: ecco.
1: Un libro di Charles Craig, che è stato tra l'altro ristampato dai Proceedings of Connecticut Medical Society, e parla anche dell'ivermectina, ovviamente. Un argomento che noi avevamo lasciato, mi sembra, venerdì scorso, avevamo promesso di riprendere al più presto, ecco. Quindi l'ivermectina molto molto importante, soprattutto per chi adesso purtroppo dovesse soffrire di una patologia di cancro o qualcosa del genere. Attenzione, cari ascoltatori, informatevi bene, perché l'ivermectina è un potenziale anticancro, antiparassitario, ma anticancro, perché numerosi studi di laboratorio, e adesso sempre di più, ogni giorno di più, dimostrano come l'ivermectina possa inibire la proliferazione delle cellule tumorali e delle cellule staminali ecco, e indurne la morte, ovviamente, la morte cellulare, attraverso molteplici meccanismi. Allora, qui il discorso è molto lungo, io non scenderò in particolari medici perché non sono un medico, ovviamente. Sto leggendo un articolo del professor, adesso ti dico anche il nome, Rosario Napoli, ricercatore scientifico, biomedico di Roma, potete andare anche a cercarlo se volete. E comunque si parla appunto di questo presso l'Istituto Zoologico dell'Accademia Cinese, perché i primi esperimenti sono partiti dalla Cina, vedi un po',
0: tanto per
1: loro
0: cambiare,
1: sono anche molto avanti, sai, i cinesi. Ecco, Accademia Cinese delle Scienze di Pechino, questi scienziati hanno iniettato ivermectina nei corpi di topi con tumori solidi addirittura, o addirittura leucemie, e le cellule cancerose, che in precedenza erano altamente resistenti ai farmaci, quelli tradizionali, diciamo, sono immediatamente arrese, quindi hanno praticamente guarito il tumore. Ecco, poi per confermare i vari tipi di tumori, perché hanno detto, ma queste servono a cosa esattamente, a quale tipo di tumore? Ecco, e il professor Wu Yun e i suoi colleghi hanno quindi preso cellule di cancro al seno umano, quindi hanno provate anche sull'uomo, e altre con ivermectina, ottenendo gli stessi risultati. Ecco, perché come agisce l'ivermectina? In soldoni, lo diciamo così, in soldoni, perché non agisce solo contro il cancro, ma anche contro tante altre malattie. L'ivermectina si lega ai canali del cloro attivati dal glutammato, presenti nelle cellule muscolari e nervose dei parassiti. E legandosi a questi canali, cosa succede? Succede che il parassita si paralizza e infine muore. E in che modo questo potrebbe essere rilevante, diciamo, per il cancro? Ebbene, le cellule tumorali dipendono dai canali del cloruro più di quanto non facciano le cellule sane, e quindi l'ivermectina può alterare completamente l'equilibrio del cloruro in una cellula tumorale, causando diciamo l'autofagia, che sarebbe l'autodistruzione delle cellule tumorali di qualsiasi, attenzione cari ascoltatori, qualsiasi cellula tumorale, comprese le importanti cellule staminali tumorali, perché come vedremo

0: possiamo andare avanti fino a domani mattina, anche i loro percorsi si bloccano. Ecco, adesso io non voglio, come ho già detto, scendere in particolare, c'è un gran lungo, bello, bellissimo articolo che spiega veramente tutto. Quindi, cari ascoltatori, chi dovesse essere veramente interessato a questa cosa qui, ne parli con qualche medico, qualche naturopata, medico, non so, quelli che sono un po' più aperti, che hanno vedute un po' più, più ampie rispetto agli allopatici, quelli che seguono soltanto la chimica, ti danno la pastiglia e devi prendere ogni giorno la stessa ora 150 tipi di pastiglie, oppure ti danno da fare la chemioterapia, che ne so, la radioterapia, queste cose qua. Allargate un po' i vostri orizzonti e cercate di trovare questa alternativa, ecco, che sembra sia veramente una cosa importante.
1: Un buon consiglio, insomma.
0: Un buon consiglio che noi diamo, ovviamente. Ecco, oltre a questo sappiamo che ce l'hanno nascosto anche questo, diciamo, negli anni del 1934, ecco, andiamo un po' più avanti nel tempo, dall'Ottocento siamo passati al Novecento, 1934, esistevano già le prime macchine a frequenza, perché i tumori si curano anche con le frequenze, ecco. Non solo, prima con l'ivermettina potrete farlo perché è una cosa immediata, no? Poi il discorso delle frequenze sta arrivando, e ne sapremo molto di più andando avanti. Noi lo stiamo seguendo con passione questo discorso delle frequenze, ecco, ci interessa veramente molto. Il 14 marzo del 1934, inserito nel protocollo nazionale di sicurezza con il nome Operazione Lazzaro, noi lo chiamiamo così in Italia, partì il progetto, che era un programma militare della macchina a frequenza. Ecco, Royal Rife, ecco, è quello che ha inventato, che ha scoperto queste frequenze, questa macchina. Le frequenze esistevano già perché sono sempre esistite, no? Ma la macchina la costruì lui per primo. Ecco, il progetto ovviamente venne subito, 5 anni dopo, venne secretato. Il 3 settembre del 1939 ogni documento, ogni prototipo, ogni risultato sparirono completamente.
1: Hai capito?
0: Ora, caro Graziano, si scopre che attraverso l'oscillatore Rife, che è quello che ha inventato lui, c'è la remissione completa del cancro.
1: Hai capito? Ah, ecco, mannaggia.
0: La rigenerazione dei tessuti e anche il resettaggio, il reset delle cellule. Quindi fa tutta una serie di cose questa macchina che ti fanno a guarire, capito?
1: Pazzesco.
0: Ecco, e qui diciamo, ecco, poi ci possiamo agganciare anche al discorso dei med bed, a quindi questi lettini curativi,
1: sto
0: che
1: pensando.
0: Un po' lavorano con energia di questo tipo, con frequenze e con l'energia quantistica, no? Ovviamente. Ecco, il corpo umano, noi sappiamo, non ha bisogno di medicine chimiche, cari ascoltatori, ecco, per guarire. Ha bisogno che la sua corretta frequenza elettromagnetica venga ripristinata.
1: Ecco.
0: Perché in tutti questi anni, e con tutte queste cose che ci stanno attorno, ce l'hanno rovinata.
1: Decisamente.
0: La chemioterapia, inutile, io direi, in gran parte dei casi,
1: purtroppo,
0: ma soprattutto dannosa, genera, pensa un po', 217 miliardi di dollari all'anno per le case farmaceutiche.
1: Vedi,
0: sempre lì quel discorso, no?
1: Torniamo sempre lì.
0: È sempre lì, mentre una sessione di frequenza per guarire dal cancro una persona costa $340.
1: Alla
0: portata di tutti, direi, no?
1: Quasi,
0: specie di chi purtroppo sta male.
1: Esatto.
0: Ora, sono stati desecretati, caro Graziano, oltre 800.000 documenti che verranno resi pubblici, li stanno desecretando, ovviamente li stanno rendendo pubblici un po' alla volta. Fatto è che noi ne stiamo parlando, hai capito?
1: Esatto.
0: Ecco, quindi verranno resi pubblici in 12 ospedali militari negli Stati Uniti d'America. Intanto sono già operativi, queste cure sono già operative con i lettini biomedici a frequenza.
1: Ecco qui.
0: E questa è una gran cosa che ha fatto Robert Kennedy Jr. E lo ha riconfermato, ricordando anche i nomi dei ricercatori che cercarono di divulgare già in passato queste informazioni. Oltre a Raymond Rife, che per primo, appunto nel 34, fece questa cosa e fu bloccato nel 39, poi ci fu nel 99, pensa quanti anni sono passati da quella volta, nel 1999 la dottoressa Hulda Clark è processata e condannata addirittura per aver rimesso in moto la macchina di questa cura, hai capito?
1: Ecco.
0: E poi la dottoressa Antonella Carpenter nel 2000 2013, addirittura arrestata per aver osato parlare di questa delle frequenze. Ecco, e poi ci fu il dottor James Baer nel 2019, scomparso misteriosamente, questo addirittura l'hanno eliminato, l'hanno fatto sparire perché parlava di una cura che avrebbe potuto salvare milioni e milioni di persone praticamente gratis.
1: Perfetto.
0: Ecco. E quindi io direi che questo è stato un genocidio farmaceutico.
1: Direi proprio di sì.
0: Io direi che questa era sta per finire.
1: Meno male, speriamo.
0: Abbiamo una speranza.
1: Tu dici?
0: Ma io penso proprio di sì. A questo punto penso di sì, anche se, sai, stanno combattendo duramente, perché per esempio, vedi, oltre al caso dopo Brunel, no, e Jeffrey Epstein, è stato trovato morto anche Daniel Siad. Era inchiesta per aver reclutato modelle per Jeffrey Epstein e per la tratta di minori e stupro.
1: Ecco,
0: vedi, Epstein e Brunel sono morti in cella in attesa del processo, quindi non sono mai andati davanti a un giudice. Sono circostanze in cui restano molte zone d'ombra.
1: Molte zone.
0: Questo Siad è deceduto in casa.
1: Così.
0: E non si sa per quale motivo.
1: Tre personaggi
0: molto centrali, no? Nessuno di quali ha potuto rispondere davanti a un giudice. E la potente struttura quindi che protegge questa organizzazione pedofila, cannibale, mondiale, come la vogliamo chiamare, Deep State, ma anche altro, molto altro, diciamo che è ancora operativa.
1: Ma fantastico.
0: Ci stiamo lavorando.
1: Stiamo lavorando per voi. E allora?
0: E allora c'è Mario Draghi. Eccolo qui. Oggi sta parlando con la moglie. Che gli fa Mario, ma c'è qualcosa che ti dà l'idea dell'eternità? Sì, cara, le ore che passo con te.
1: È chiaro, logico. sono tanto bene, si vogliono bene.
0: Avremmo dovuto veramente inventarlo.
1: Marione nostro, va bene. Ok, grazie Renato, ci hai illuminato e domani torniamo puntuali alla
0: stessa. Domani torniamo presenti. Buona giornata a tutti,
1: ciao,
0: grazie a voi.
1: Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno con il Morning Show e solamente i saluti e i ringraziamenti per tutti coloro che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radioattività, nella prima ora da Radio Tigullio Web e poi con Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. L'appuntamento si rinnova come al solito nella mattinata di domani. Vi aspetto per la colazione 7:09 puntuali, sincronizziamo gli orologi, anche perché chi arriva ultimo paga la colazione a tutti. Vi lascio all'ultimo brano di oggi e chiudiamo alla grande, chiudiamo con i Maroon 5 e questa All Night. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata, buon lunedì. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: 9. Luce Verde Italia.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 26 luglio, traffico nella norma in queste ore sulla rete viaria nazionale. Spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando alcune zone dell'Italia centro-settentrionale tra Emilia e Toscana, anche con piovaschi sparsi. Un ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida. Unica notizia di rilievo al momento, un incidente avvenuto sulla A14 Adriatica, dove c'è una fila di circa un chilometro tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione di Bologna. Come ogni domenica vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Milano, 1927. Una compagnia che fa capo a Millì mette in scena Fascino d'Oro, rivista di Guido di Napoli. Un giornale fascista dei più intransigenti, il Torchio, scopre che nel titolo era chiusa una temibile insidia. Fascino, cioè fascino, ossia no ai fasci. Gli altri giornali fanno proprie le accuse del Torchio e la rivista deve essere tolta dal cartellone. Millì riprende allora un altro copione di Guido di Napoli, Mondo Rosa, uno dei punti fermi nella storia del teatro leggero italiano. Fra successivi aggiornamenti, rifacimenti e adattamenti, questa rivista fu rappresentata infatti da varie compagnie per poco meno di 20 anni, fino a Guerra Inoltrata. L'episodio oggi può sembrare assurdo, ma per quei tempi non era affatto eccezionale. L'attacco del Torchio allo spettacolo di Millì infatti fu soltanto l'inizio di una lunga serie di assidui interventi che il teatro di rivista dovette subire negli anni 30 ed oltre. Poteva trattarsi di interventi censori, come nel caso citato, oppure di imposizioni ispirate dalla linea operativa assunta dal governo. A Michele Galdieri piaceva raccontare che aveva avuto difficoltà con la censura, perfino quando aveva voluto inserire in una rivista la famosa canzone napoletana «Quando spunta l'una mare chiara». Diceva che, secondo il censore, la frase relativa ai pesci che fanno l'amore era sconveniente e la formazione che «sarroteavano l'onne dello mare e per la brezza ciagnano colore» era inconcepibile in un'Italia dove nessuno si rivoltava e tantomeno nessuno cambiava colore.

Paradossi a parte, i grattacapi con la censura di Galdieri e quelli avuti da Nelli, Mangini, Rip, Bellamy, Falconi, Frattini, Biancoli, Remo ed altri autori non riguardavano solamente le canzoni. Messa al bando la satira politica, chi non voleva scivolare nella volgarità cercava di ripiegare sulla satira di costume, ma su questo terreno, come avevano potuto constatare anche i redattori e i collaboratori dei giornali umoristici, la suscettibilità dei fascisti era estrema. Si voleva prendere in giro il film Scipione l'Africano perché in una scena appariva Annibale con l'orologio al polso. Si pensava di fare una coreografia basata sulla canzone Signorine non guardate i marinai. Bisognava però stare attenti perché si poteva correre il rischio di diffondere fra le ragazze un'inqualificabile diffidenza verso le forze armate.

In una rivista di Falconi e Frattini c'era una scenetta in cui si raffigurava l'incontro dell'aldilà di un neodefunto e un amico morto 10 anni prima. Il sottofondo satirico era offerto dai mutamenti avvenuti in Italia durante quei 10 anni e dalla sorpresa dimostrata dal povero ignaro, quasi convinto alla fine che in Italia fosse cambiato l'ordine naturale delle cose. Il leitmotiv dello sketch era costituito da una specie di litania sgranata dai due interlocutori. E mi ricordo la borsa in piazza Cordusio, la Gepu, il carosello dei tram in piazza del Duomo, il Gepu, l'Apollo sotto i portici della galleria, il Gepu. Il tutto per sfociare nella conversazione dal 5 al 3,50% di una certa rendita nazionale. Conversione voluta dal fascismo, ma intensamente, seppur sommessamente, deprecata dai risparmiatori. Andavo alla Banca d'Italia a comprare della rendita al 5%, e non c'è più, non c'è più. Alte, il censore disse che avrebbe potuto permettere queste ultime battute soltanto a patto che alla gap finale si aggiungesse una frase in cui si affermava che la nuova rendita era sì al 3,50% di valore, però era ben superiore alla prima. Gli autori accettarono, ma il risultato fu ben diverso da quello voluto dalla censura. Assistendo allo sketch non solo il pubblico rise, ma quando sentì quella sperticata lode rivolta al 3,5% scoppiò in un applauso carico di sarcasmo.

non sente ancora l'amore che tutto fa.

Intanto erano venute nel consumo della musica leggera in Italia alcune novità destinate a incidere abbastanza profondamente nella struttura stessa della canzonetta da rivista. Queste novità derivavano essenzialmente da due mezzi di comunicazione oggi praticamente generalizzati, ma che negli anni 30 erano ancora in fase di diffusione: la radio ed i dischi. La radio portava la canzone a domicilio e la trasformava in un trattenimento casalingo, quasi confidenziale, eliminando il diaframma che c'era sempre stato tra ascoltare in platea e interpretare, cantante o dicitore, in palcoscenico. Il programma radiofonico era un programma di massa per definizione, mentre il disco o i vari file che si possono ascoltare oggi rappresentano ancora un mezzo di comunicazione personalizzato, ma nel senso che l'acquisto di una determinata canzone era comunque il frutto di una scelta. Disponibilità di denaro a parte, chiaramente, tuttavia la migliorata qualità tecnica della riproduzione, cioè l'incisione acustica, era stata ormai sostituita da quella elettrica, creava già per le premesse per la nascita di un nuovo divismo. La popolarità di un Carlo Buti o di una Mem Bianchi, per esempio, derivava senza alcun dubbio più dai dischi che dai loro spettacoli teatrali.

0: Tuttavia, la rivista dovette fare i conti soprattutto con la radio. Facciamo un esempio: la canzone Camminando sotto la pioggia è oggi ricordata dagli italiani che hanno 70, 65, 70 anni nella versione radiofonica delle sorelle Lescano e di Dea Garbaccio. Pochi rammentano che la rivista Tutte le donne la cantava un trio d'eccezione formata da Macario, Wanda Osiris e Carlo Rizzo. E questo perché la radio veniva ascoltata da milioni di persone, mentre la rivista aveva poche decine di migliaia di seguaci. Al giorno d'oggi però una constatazione del genere è più che naturale, ma ai tempi di Tutte le donne rappresentava la conclusione di un lungo processo di trasformazione del consumo musicale. Negli anni 20 la rivista aveva ereditato i suoi primi campioni dell'operetta.
1: Buonasera amici!
2: Amici, che sfacciataggine!
1: Come non siete colleghi?
3: Colleghi, sappiate che io sono il conte Dagoberto di Ripagrande, la signora e la marchesa Olimpia di Canarier.
1: Eppure dal taglio dei vostri vestiti sembra che ci serviamo dal medesimo sarto.
2: Vi prego, conte, allontaniamoci.
1: Sì, è meglio perché tanto qui comincia a piovere.
4: Già, comincia a piovere.
2: Mentre vien la pioggia a catinelle, sotto una grondaia camminiamo.

0: Rapulan.
1: Dell'acqua nelle suole facicià.
2: Che ci vuoi fare se nel taschino
0: Pling.
2: Frugherri frugognor
0: Plan.
2: Non frugherri.

0: anche te.
1: Le scarpe fan ciccio
0: anche te.
1: Seguiamo la strada delle vesti.
0: Voi volete favorire una cicca a Santia?
2: No, vi prego, conte, allontanate questo straccione.
0: Ma che straccione, ma non capite che io sono più felice di voi? Ma voi soffrite perché pensate a quello che eravate, mentre invece io non soffro di nostalgia perché sono sempre stato così. Ed è così bello, non mi cambierei con nessuno. Avete mai provato andare a dormire la sera sotto le stelle?
2: No.
0: Alla mattina essere svegliati dalle formiche, poi lavarsi nel ruscello, camminare sotto il sole.
2: E quando il sole non c'è?
0: Sotto la pioggia.
2: Ah.
0: È così bella la pioggia che ti batte sul viso, ti entra nella schiena, scende giù nelle gambe, fin nelle scarpe, che quando cammini ti fanno cicche ciac.

Gli inizi della radio, infatti, non furono certo molto facili. Si raccontava che gli editori di musica non volevano mandare agli studi radiofonici neppure le orchestrine, cioè le partiture delle nuove canzoni, perché ritenevano che fosse una perdita di tempo. C'erano così i collegamenti con la Sala Gay di Torino, dove suonava l'orchestra del maestro Angelini, e i ritornelli erano cantati da Vittorio Belleli, il quale aveva la civetteria di eliminare le doppie consonanti e cantava: a Catarinetta Bella, CC.

16 anni e già è bimba mia. Sei un vero fiore di leggiadria, ma non vuoi capire tu cos'è amore. Tu mi fai soffrire questo mio cuore, non vuoi capire. Oh Catalinetta bella, non vorrei restar di tella, tu non conosci cos'è ancora. Ah, quali dolcezze dall'amor. Ah, quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì. Ah,

0: Oh Catalinetta bellaci, non vorrei restar di tellaci. Tu non conosci cose ancora, ah, quali dolcezze dall'amor, ah, quando avrai la testa bianca e di tutto sarai stanca, rimpiangerai tu questi dì, ah, oh mia bella Caterina.
1: C'era anche Andrea Gaspar, ungherese di nascita, che storpiava le parole pressappoco così. Mamma, sorridi e taci, tu pur ricordi e baci. Erano alle avvisaglie di quell'esotismo alla buona, che avrebbe raggiunto il massimo sviluppo negli anni d'oro dell'olandese, di origine ungherese, Trio Lescan, conosciuto generalmente come Trio Lescano. La rivista dunque presto passò le sue voci migliori alla radio. Fu così che Spadaro fece conoscere a tutta l'Italia la sua Porta un bacione a Firenze. Mentre la vocina graziata di Luciana D'Oliver dava dimensioni nazionali al successo di due canzoni di Giovanni Danzi, Portami tante rose e Bambina innamorata.

prima rosa, se tremante io ti parlo del mio amore, tu mi guardi e mi sorridi maliziosa, ma forse ti

ma in seguito ci fu un'inversione di tendenza quando la radio cominciò a reclutare cantanti in proprio, facendone i beniamini in una platea immensa. Il teatro di rivista cercò di procurarsi nuove chance, assicurandosi i servizi di quelle voci senza volto, come venivano pittorescamente definiti i divi del microfono dai giornali dell'epoca. La radio, per ovvie ragioni, aveva fatto abbastanza in fretta a diventare l'intrattenimento popolare numero uno. Niccolò Carosio aveva inventato le radiocronache dirette delle partite di calcio e i tifosi avevano potuto seguire la conquista di due titoli mondiali da parte di Meazza e compagni, 1934 e 1938, con l'intermezzo delle Olimpiadi di Berlino del 1936. I programmi delle orchestre Angelini, Barzizza e Semprini riproponevano sempre più spesso, tradotte in italiano, le canzoni dei film di Fred Astaire e Ginger Rogers. È vero che l'intervento della guerra civile spagnola aveva seguito da pochi mesi la guerra d'Etiopia, ma gli italiani sembravano non avere preoccupazioni. Forse mai, come negli anni 30, erano stati così diffusi lo scetticismo e il gusto dell'evasione. Il fatto stesso che i giornali più fortunati fossero quelli umoristici è sintomatico. Questi giornali, anzi, prestarono qualche personaggio e molte battute al teatro leggero. Sono tipiche, in questo senso, una canzone come La Gagarella del Biffi Scala e molte scenette del repertorio di Macario. Ma il concentrato degli umori più beffardi e insolenti di quegli anni si ebbe probabilmente con I Quattro Moschettieri, la rivista radiofonica di Angelo Nizza e Riccardo Morbelli, collegata al concorso delle figurine Perugina Puitoni. La mania delle figurine, che arrivarono ad essere quotate in borsa, appartiene alla storia del costume nazionale. La trasmissione ne ebbe un successo destinato a non essere più eguagliato. I Quattro Moschettieri, per la cronaca, erano Arrigo Amerio D'Artagnan, Umberto Mozzato, Porthos, Aldo Masseglia, Athos e Nunzio Filogamo, Aramis, che successivamente sarebbe diventato famoso come presentatore con il suo Miei cari amici, vicini e lontani, buonasera, ovunque voi siate. Dei moschettieri radiofonici ci fu una fortunata versione teatrale intitolata Ho trovato il Saladino, ma il pubblico fece accoglienze ancora più calorose a uno spettacolo di canzoni intitolato Ecco la radio. Lo presentavano Nunzio Filogamo e Fausto Tomei. I cantanti erano quelli della nuova leva radiofonica: Alberto Rabagliati, Michele Montanari, Silvana Fioresi, Dea Garbaccio, le già ricordate Lescano, Lina Termini, Otello Boccaccini, Alfredo Clerici, Norma Bruni ed altri. La guerra era ormai imminente, la Germania nazista si era annessa all'Austria e parte della Cecoslovacchia. In Italia si cominciava a parlare di Biserta come di una pistola puntata contro la Sicilia. Eppure gli italiani correvano dietro ai cantanti della radio per farsi fare una fotografia firmata da conservare. Le vendite dei grammofoni e dei dischi aumentavano e le canzoni andavano uniformandosi sempre più al nuovo modulo che era stato imposto dal consumo radiofonico. Canzoni standard, molto semplici e facili da ricordare, adatte anche ai quattro salti in famiglia e soprattutto svincolate dalla necessità dell'interpretazione mimica. Erano composizioni piuttosto modeste, ma piacevano. Di conseguenza, anche le canzoni del teatro di rivista finirono per basarsi su quel modulo. È vero che non esisteva ancora un'industria della musica leggera, la canzonetta restava un fatto artigianale, ma si conoscevano già le leggi del mercato. C'erano la radio e i suoi divi. Ebbene, da un lato le canzoni delle riviste dovevano essere scritte in maniera da poter essere inserite facilmente nei programmi radiofonici, seguiti giornalmente da milioni di spettatori. Dall'altro bisognava cercare di scritturare qualche cantante della radio per invogliare il pubblico ad andare a teatro per vedere da vicino il divo senza volto. Questo spiega perché, man mano che ci si avvicinava alla svolta degli anni 40, le canzoni della rivista diventavano sempre un prodotto sempre meno tipico. Spesso, anzi, era una composizione già sfruttata dalla radio e dai dischi, ma le eccezioni non mancavano. Vando Osiris, per esempio, ebbe sempre un proprio repertorio da Ti parlerò d'amore a Capocabana, da Sentimental a Sherry Sherry,
eccetera, più che una soubrette vera e propria, è stato più tardi con Lucio D'Albert ed altri, Elena Giusti e Isabel Zizza, la Osiris fu la vandissima della rivista, come la chiamavano gli ammiratori, una prima donna, cioè che aveva saputo creare un mondo tutto suo di amministrare la propria presenza di scena e di porgerci con poca voce e molto garbo le sue canzoni.

Del resto, impresari e autori trovarono assai presto il correttivo alla scheda tradizionale. Nello spettacolo di rivista, se il numero musicale della soubrette non era adatto a un facile consumo radiofonico o discografico, le canzoni più impegnative venivano affidate a un elemento di secondo piano della compagnia. Cominciò così l'immissione, che dicevamo, di personaggi della radio nei quadri del teatro, specialmente quello leggero, emissione che sarebbe stata praticamente generalizzata dal dopoguerra in poi. Questi cantanti avevano una specie di piccolo show personale, generalmente alla fine del primo tempo della rivista, nel corso del quale ripetevano i pezzi più riusciti del loro repertorio, raccogliendo molti applausi. La cosa dette ombra a qualche capo comico, oltre che alle soubrette, e allora si pensò di tagliar corto, coinvolgendo i cantanti nel meccanismo generale dello spettacolo. Tina De Mola, per esempio, divenne soubrette. Alberto Rabagliati fu tra gli interpreti principali della rivista di Galdieri. È bello qualche volta andare a piedi, nella quale cantava Mattinata Fiorentina e altre composizioni diventate celebri. Michele Montanari veniva scritturato, oltre che come cantante, anche come imitatore. Era bravissimo a fare il verso ai colleghi. Durante la guerra tutte le compagnie di teatro leggero diventarono miste, comprendevano cioè elementi provenienti dalla rivista ed elementi provenienti dalla radio. Era un ulteriore sviluppo della formula che era stata sperimentata felicemente con i vari spettacoli. Ad esempio, disse una volta Un biglietto da mille di Galdieri e Passaporto giallo con Macario e Vanda Osiris, e che rimase poi sostanzialmente la stessa fino agli anni 50, quando si ritenne che il filo conduttore non bastasse più e si adottarono gli schemi della commedia musicale. Il divo della canzonetta, in altre parole, divenne un ingrediente in più aggiunto alla ricetta della cosiddetta rivista grande spettacolo, che era stata escogitata per surrogare in qualche modo lo sforzo delle scene e dei costumi con l'abbondanza di belle ragazze. Tuttavia, non è che mancassero, sia pure a livello di sberleffo o di mormorazione allusiva, gli episodi capaci di impensierire o di allarmare il censore. In questo senso, anzi, alcune canzoni ebbero un ruolo inopinatamente importante. In una rivista di

ma in un'altra scenetta dello stesso spettacolo Totò usava le prime battute del ritornello della canzone Illusione, dolce chimera sei tu, per commentare le spacconate di un suo interlocutore. Bastò questo perché si diffondesse in Italia l'abitudine di canticchiare Signora Illusione e a bassissima voce, naturalmente. Ogni volta che qualche personaggio del regime fascista parlava di destini imperiali, Macario invece utilizzò Un'ora sola ti vorrei per indicare il suo proposito di pestare di botte un rivale in amore.

E ci fu chi vide in questa macchietta addirittura una larvata minaccia al duce. La stessa cosa, più o meno, accadde con la mia canzone al vento, lanciata dal tenore Giuseppe Lugo nel film omonimo Il ritornello. Vento, vento, portami via con te, divenne Vento, vento, portalo via con te. La conseguenza fu che questa canzone, dal testo innocente, vennero scambiate per strumenti di cospirazione. Molti ritennero prudente, a scanso di guai, limitarne l'uso il più possibile.

0: politica a parte, però, il teatro leggero stava iniziando un'altra epoca. La rivista non era più un mezzo per far conoscere nuove canzoni. Fra non molto, la canzone sarebbe diventata uno spettacolo autosufficiente.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 10.

0: delle novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

0: Rock Wave.
1: Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything. Formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato 2 album, dicevo prima, il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solow e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE. Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Ig Nun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Yellow Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington ed hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro, si chiamano Fountains DC, e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2, si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione, un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing qui a Rock Wave.

Come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

Band in attività da tanti anni, si chiamano Nottowist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli Hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends, dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Nottowist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Il tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: le frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La 500 compie 60 anni e ora anche sposta al MoMA di New York. Qual è il segreto del suo successo?
3: Le chiavi del successo di un veicolo sono sempre tante e spesso imprevedibili. Quando è stata prodotta nel 1957 ha significato moltissimo dal punto di vista sociologico, perché ha cambiato il modo di intendere la mobilità degli italiani che finalmente sono stati in grado di poter acquisire un'automobile in famiglia in tutti i ceti, perché aveva un prezzo assolutamente raggiungibile per tutti, aveva delle dimensioni e delle capacità tecniche comunque estremamente interessanti, perché in un'auto molto molto piccola riusciva a esserci un condensato di tecnica in cui Fiat in quegli anni era assolutamente all'avanguardia. È chiaro che adesso si parla di successo della 500 per due motivi. Primo, perché comunque è una vettura simpatica, è una vettura che a cui però si guarda anche con nostalgia, come le cose dei mitici anni 60, per cui molti oggetti che al momento magari erano stati usati e vissuti con un certo approccio adesso vengono rivisti anche attraverso la chiave della nostalgia in maniera completamente diversa. E questo è anche quello che ha fatto in buona parte il successo della nuova 500, quella uscita in commercio 10 anni fa, e anche della stessa Mini, la nuova Mini della BMW, che in realtà sono due vetture molto diverse rispetto agli originali, ma che in realtà le richiamano da un punto di vista estetico e quindi fanno leva sulla simpatia e sulla nostalgia proprio per riscuotere un grossissimo successo commerciale.
2: Cosa deve tenere presente un designer che voglia progettare l'auto del futuro?
3: Questa è una bella domanda, finta facile, perché in realtà sono tantissimi gli elementi di cui bisogna tenere conto. Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che mentre 20, 30, 40 anni fa era più facile pensare ad un'automobile progettata da un designer, oggi qualunque automobile è progettata da gruppi di designer, da team di designer, per cui ad ogni progetto per la sola parte centro stile lavorano mediamente 20-30 persone su un progetto. Quindi la cosa più importante per un nuovo designer è imparare a lavorare e a progettare in gruppo. Dopodiché in realtà in questi anni siamo in un periodo di grossissima transizione nel mondo della progettazione dei mezzi di trasporto, in parte per motivi legati all'inquinamento, in parte per motivi legati al traffico, in parte per il tentativo di abbandonare la dipendenza dal petrolio, per cui quale sarà la mobilità del domani? È difficile dire quale sarà l'automobile del domani, perché non si sa nemmeno se avrà le stesse fattezze delle automobili di oggi. Questo ovviamente se guardiamo a 30-40 anni. Se guardiamo a 5 anni invece probabilmente assisteremo semplicemente all'uscita di veicoli dal punto di vista estetico molto simili agli attuali o con delle normali evoluzioni, e ad un progressivo trasferimento verso l'energia elettrica rispetto ai motori endotermici tradizionali.
0: Dopo aver ascoltato questa testimonianza di questo esperto del Politecnico di Milano riguardo al design delle nuove automobili sulla falsariga di quelle vintage, ascoltiamoci adesso un pezzo del 1957. Ce lo propone Don Bachi, questa è Canzone.

per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

Lana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Sono le 13:10.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati, code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano e code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano, anche qui per traffico intenso tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Per un veicolo in panne sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia si viaggia a rilento tra il bivio per la Serravalle e Voghera in direzione Brescia. Un chilometro di coda sulla 1 Firenze-Roma, anche qui a causa di un veicolo in panne tra Incise e Firenze Sud in direzione Nord. Sul tratto laziale di questa autostrada, coda a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud per traffico intenso sulla carreggiata nord. Disagi infine per chi utilizza la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Per un guasto alla linea tra Sessa Aurunca e Falciano Mondragone, i treni viaggiano con circa 30 minuti di ritardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi che stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

ponti di Roma, gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: via Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno lasciato in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. La premier, in un video registrato durante la sua visita al cantiere, parla di violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. Sentiamo.
4: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
2: L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano, in particolare la sezione specializzata in materia di impresa. I giudici hanno dunque accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini. Il verdetto ribalta la decisione del tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento.
3: Spostiamoci in Francia. 3 donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con un coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy a nord di Parigi. In seguito all'attacco è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. Stando a quanto si apprende, 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di urgenza assoluta, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi.
2: Un malore improvviso con vertigini o altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza. È quanto accaduto nella giornata di sabato 25 luglio sul volo transatlantico American Airlines AA-719, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia, in Pennsylvania. L'aereo è atterrato in sicurezza a Dublino circa 6 ore dopo la partenza da Roma ed è stato accolto al gate da squadre di soccorso medico. Ancora da capire cosa abbia provocato i malori.
3: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati delle autorità sanitarie, i morti da fine aprile sono 1.405 e 3.200 i contagi confermati. Il tasso di mortalità a causa del virus è al 43,9%, dunque quasi la metà di tutti i casi accertati ha portato alla morte. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.
2: Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Palermo dall'84esimo risale al 74esimo posto, segnando la migliore crescita nelle aree metropolitane.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano e code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano, anche qui per traffico intenso tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Per un veicolo in panne sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia si viaggia a rilento tra il bivio per la Serravalle e Voghera in direzione Brescia. Un chilometro di coda sulla 1 Firenze-Roma, anche qui a causa di un veicolo in panne tra Incise e Firenze Sud in direzione Nord. Sul tratto laziale di questa autostrada, coda a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud per traffico intenso sulla carreggiata nord. Disagi infine per chi utilizza la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Per un guasto alla linea tra Sessa Aurunca e Falciano Mondragone, i treni viaggiano con circa 30 minuti di ritardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico, rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 16 e 27 minuti.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: grazie a Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Sono le 17 e un minuto.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole, code per il traffico intenso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Trafficata anche la A22 del Brennero con incolonnamenti tra Carpi e il bivio per l'Autosole in direzione Modena. Si viaggia su carreggiata ridotta sull'E45 Orte Ravenna tra San Piero in Bagno e Quarto per lavori fino al prossimo 5 agosto. Da questa mattina si transita a senso unico alternato anche sulla statale 71 Umbro Casentina Romagnola. Tra San Piero in Bagno e Saiaccio per lavori fino al prossimo 29 agosto. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: via Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Eccoci qui, carissimi amici. Questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Still Shaking celebra il 25esimo anniversario del disco di debutto di la Northern Mississippi Star, un disco ricco di groove, suonato incredibilmente bene. Luther e Cody Dickinson sono affiancati dall'altra parte della band, dalla parte All Star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside. Un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All Star, qui a Me and Blues.

Glory Days, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Saturn dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. Un irreal, Lonely Night, Warren Ayers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shade of Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

Non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fisher, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di tre lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano una storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn a suo nome nel 98 che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più, Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferry non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band, un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Ferry ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Ferry è un'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis, qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Ferry qui a Me and Blues.

Mentre il virtuoso del blues Chris Tonkin Fish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, è diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale Kirksville, il Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: King Fish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente. Esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo dal vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town. Per voi, Chris Tonkin Fish Ingram, Me and Blues.

0: Muddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop. Una girandola di suoni incredibili, dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie Nainvu. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie Nainvu, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata dalle braccia.

0: quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 52 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Sono le 24 minuti. Sono le 24 minuti.
5: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Mi sono rotto il cazzo, degli esperimenti, del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi, con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza, che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

hanno rotto il cazzo della sicurezza. Come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

tra i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: MRC, the best of, il meglio di Licenza Media.
1: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.

guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dal cuore di Castel San Pietro Terme, dagli studi di MRC Radio, tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 in compagnia di Sergio La Croce, che anche questa sera vi accompagnerà per un nuovo viaggio musicale attraverso l'argomento che abbiamo deciso insieme. Allora, voglio subito ricordarvi immediatamente come fare per ascoltarci. È molto semplice: in onde medie 711 e 1098 kHz. Se invece siete su un device, potete utilizzare il player del sito della radio. Basta andare su www.mrcradio.it o avvalersi anche di Alexa. Chiedete di indirizzarvi sulla nostra frequenza, fate il nome e lei automaticamente vi convoglia su quelle che sono le nostre frequenze. In alternativa esistono due bellissime app molto performanti: la nostra istituzionale MRC Media Radio Castellana, ottima per Android, con la quale si può anche messaggiare in diretta, perché basta cliccare sulla finestrella e si può messaggiare in tempo reale al numero 348-7607-907, che vi permetterà di colloquiare con noi per quello che è il discorso della conduzione, di scambiare qualche idea, qualche chiacchiera per portare avanti questa serata e scollinare insieme verso il proseguimento della settimana. Diversamente abbiamo anche FM World Radio Aggregator, che davvero è stata la nostra prima fonte di sostegno per indirizzarci un po' in giro per il mondo. È molto performante anche questa, facile ed intuitiva. In ultimis voglio salutare tutti gli amici dell'Abruzzo che ci seguono in DAB, perché lì abbiamo questa nuova piattaforma che ci permette di coprire interamente la regione. Il segnale è ottimo, siamo ai primi posti e siamo molto molto facili da trovare. Bene, giungo subito al quello che è l'arcano, cioè questa sera voglio parlarvi di blues. Sono stato ispirato l'altro giorno mentre tornavo a casa, ho sentito un bellissimo pezzo per radio e mi sono detto: ma lo voglio fare anche io un programma imperniato sul blues. Chiaramente lo faremo con il nostro sistema, rimanendo sempre sul pelo dell'acqua, non andremo a fare cose troppo tecniche o troppo arzigogolate, non abbiamo né le competenze neanche la voglia di tediarvi. Cercheremo di fare un percorso che vi permetta di ascoltare buona musica facendo un ragionamento come facciamo noi, collegando un po' tutte le cose insieme con quello che è il nostro stile. E per partire facciamo una presentazione, diciamo, generale di quello che è il blues, che è intriso in tutta la musica corrente. È un genere che è nato alla fine della seconda metà dell'Ottocento ed è molto particolare perché ha una struttura di 12 battute e ha un andamento che ha una sorta di vena di tristezza, ha un andamento lento, ma non solo, è molto colorato perché la sua struttura permette di esprimere dolore ma anche messaggi di speranza. E questo genere, appunto, è nato nella delta del Mississippi, nel sud dell'America, e ha veramente influenzato tantissimo tutta la musica, il rock, gran parte della musica moderna, il jazz, il rhythm and blues. E ci sono appunto delle particolarità che rendono questo genere molto accattivante, molto intrigante. È stato definito in tanti modi: la musica del diavolo, oppure la musica della tristezza. Perché? Perché in inglese Humblue, to have blue, vuol dire io sono giù di morale, sono un po' depresso, e quindi questa definizione si collega alla tristezza, alla sofferenza, però trasmette anche un senso di ribellione e di speranza. E questo genere musicale è particolarmente colorato perché si avvale, come vi dicevo prima, di questa struttura di 12 battute, ma tiene anche conto di alcune note abbassate che creano proprio una atmosfera molto particolare, molto malinconica, tipica di questo genere. Gli strumenti che lo rendono famoso, che lo hanno caratterizzato, e siccome è stato iniziato e diffuso da gli afroamericani che lavoravano nei campi di cotone, molti non avevano grandi strumenti, prima si avvalevano di cori con battiti di mani,
e qualche volta avevano solo una semplice chitarra, un banjo. E appunto gli strumenti sono il banjo, la chitarra, l'armonica, e poi dopo sono subentrati i fiati, i pianoforti, le percussioni, e questo dà veramente modo di dare colore e struttura a questo particolare genere. La struttura, vi dicevo, 12 battute, cioè una sequenza di accordi che si ripetono, che serve proprio per fornire al cantante una base, un tappeto su cui andare a improvvisare con la voce. I testi generalmente sono molto semplici, però sono molto carichi, raccontano storie, sono cose veramente toccanti, perché appartengono appunto alla sfera dell'uomo, soprattutto degli afroamericani della seconda metà dell'Ottocento. E tanto per tornare e chiudere questo piccolo cappello iniziale, dicevamo le influenze. Beh, il blues è stato considerato una specie di fonte battesimale, una fonte ispiratrice proprio per tutta la musica moderna, da cui proprio si sono evoluti il jazz, il rock and roll, il rhythm and blues, il funk, e quindi da uno stato d'animo è scaturito questo sound che ha acceso proprio la miccia per la musica popolare di tutto il Novecento. E allora, tanto per andare in musica e non tenervi troppo qui a fare troppe chiacchiere, partiamo immediatamente con un pezzo che ce lo propongono i Blues Brothers. È il pezzo iniziale della colonna sonora proprio dell'omonimo film del 1980. Eccolo qui che arriva, She's Got the Cutie.

ricorderete senz'altro tutti quello che è stato il discorso relativo a questo film meraviglioso con questa macchina della polizia su cui viaggiavano Jack ed Elwood e alla ricerca appunto della pinguina che gli avrebbe dato modo di trasferirsi e trovare l'origine di quella che è la loro storia da cui si dipana tutta questa matassa incredibile. Avete sentito una leggera incertezza nella mia voce perché ho avuto un problema tecnico, lo dico anche per i miei colleghi, un supporto del micro dell'asta è collassato tipo quell'altra volta, quindi bisogna rifare un piccolo intervento di manutenzione, poca roba, adesso ho provveduto, ho fatto una rapida sostituzione, ma questo mi ha creato qualche piccola ambascia, ma come mi dice sempre il cocchiere, bisogna da un problema creare una risorsa, io sto imparando e ce la facciamo bene. Però tornando sul nostro discorso, accennavo del blues, allora il blues, abbiamo dato una colorazione generale e quindi andiamo un po' più nello specifico, dove nasce, come si sviluppa questa storia qua. Beh, generalmente le origini di questo genere musicale vengono ricondotte a quelli che erano i field holler, cioè i canti che usavano gli schiavi afroamericani quando lavoravano nei campi dei latifondisti americani. Però probabilmente dovremmo andare ancora più indietro, perché questi, essendo stati strappati dall'Africa, probabilmente in origine conoscevano suoni diversi, avevano un modo di comunicare cantando nettamente differente, e questo gli dovrebbe avere dato una sonorità diversa, perché in Africa probabilmente usavano strumenti che ancora non erano conosciuti da questa parte del mondo, non erano ancora adatti per una struttura da 12 battute. E quindi questi afroamericani, questi schiavi, erano praticamente stati sradicati dal loro paese, erano isolati, spezzati, e quindi si sentivano veramente a disagio. E infatti il blues proprio incarna il dramma di tutte queste persone che non hanno più una comunità stabile, non appartengono a un tessuto sociale, quindi nei loro canti non può esserci l'allegria, ma solo una grande malinconia, una tristezza causata da questa condizione che li rende alienati rispetto a quello che è il livello sociale. E quindi, nella fattispecie, se le radici sono in Africa, però l'area dove si sviluppa, dove trova maggiore impatto questo genere, è il sud degli Stati Uniti, proprio nella regione del delta del Mississippi, dove lì ci sono queste grandi piantagioni e dove questa situazione di questi schiavi si ripete giornalmente. Quindi, a differenza di quello che poi sarà il jazz, che viene da New Orleans, che nasce da una comunità mista e in pieno fermento, il blues è una musica più isolata, creata da uomini soli che praticano una tecnica che si chiama call and response, cioè domande e risposte, quindi c'è il canto e il controcanto, e quando sono nei campi che lavorano, uno lancia una strofa e un altro risponde, e sono proprio questi canti così nostalgici, strazianti, che un giorno vengono annotati da un archeologo che si trova a passare da lì e dice: ma guarda che canti, non è un musicista, ma è incuriosito da questa cosa qua. E siamo all'inizio del Novecento, prende delle annotazioni e pubblica appunto un taccuino che verrà pubblicato appunto Notes on Negro Music, e viene pubblicato in America, dove le sue osservazioni su questi canti di questi schiavi rappresentano proprio quella che sarà la prima testimonianza dell'attività, della nascita di questo genere. Quindi potremmo dire che il blues nasce con le work song, le canzoni del lavoro, cantate dagli schiavi afroamericani per accompagnare il loro lavoro nei campi. Quindi sono canzoni che non possono essere cantate senza avere il cuore pieno di dolore e lo spirito profondamente attraversato dalla malinconia. E quindi queste sono testimonianze di questa struttura che si sta creando, e sono anni questi dove inizia a svilupparsi, in particolare alla fine della guerra civile. Gli schiavi iniziano ad avere un pelino più di
possibilità espressiva. E cosa succede? I latifondisti, i proprietari terrieri, gli permettevano di utilizzare qualche strumento. Quindi se c'era uno schiavo che riusciva ad accaparrarsi, non so, una chitarra, un banjo, aveva modo il sabato sera, quando c'erano queste serate con questi piccoli spettacolini itineranti, di mettersi in evidenza. E come dico, questa struttura di queste canzoni, così, che inizialmente erano lavorate solo nei campi, venivano eseguite nei campi, pian piano passano dallo stato di canto di gruppo a questa interpretazione individuale. Quindi l'artista può colorare, dare la sua tonalità, dare velocità ritmiche, situazioni più intimistiche allo suo canto. E come dicevo prima, non si può cantare questo tipo di canzone se hai il cuore che è, diciamo, allegro. Devi avere un grande stato di sofferenza. E per dare colore a quello che ho appena detto, voglio mettervi una canzone bellissima, interpretata in modo magistrale. L'hanno fatta tutti, ma lei la colora con la sua voce graffiata in modo straordinario. Lei è Janis Joplin e la canzone è Summertime. Eccola qua.

fino all'ultima nota, fino all'ultima nota, per sentire veramente questa magia, questo pezzo favoloso interpretato benissimo da Janis Joplin. Questa ragazza, che accennavamo anche la puntata scorsa sul quanto riguardava il discorso di Woodstock, l'era dell'acquario, beh, lei era presente, è stata una fautrice, ha trasmesso grande emozione con la sua voce graffiata e ha sicuramente contribuito a una emancipazione, un moto di liberazione di quello che era il movimento giovanile di quegli anni. Purtroppo anche lei è andata via prestissimo, perché lei, come tanti altri, Jim Morrison, Jimi Hendrix, così, appartiene al Club 27, di cui poi rivedremo un attimo alcuni aspetti. Ma vi dicevo, il blues, abbiamo accennato che si è sviluppato nella zona del delta del Mississippi e nel sud degli Stati Uniti, però saltando così di palla in frasca, anche in Italia abbiamo degli esponenti molto in gamba, ci sono musicisti che di questo genere musicale si sono sicuramente avvalsi per colorare e realizzare una loro bellissima carriera. Uno di questi è Sugar Fornaciari, oppure anche Pino Daniele, ma ce ne sono tanti altri. Ad esempio, in Italia abbiamo avuto anche il nostro Andrea Mingardi, questo cantautore bolognese con questa grandissima matrice soul e blues, oppure anche, non so, Enzo Avitabile, un musicista napoletano che ha integrato il blues funk con i ritmi partenopei meridionali. Insomma, ci sono tante situazioni, e sicuramente fra tutti questi c'è anche una schiera di nuovi artisti che ha reinterpretato il genere del blues in maniera molto originale. Quindi anche qua in Italia non esiste un solo tipo di sound. Infatti possiamo trovare dei bluesmen o delle blueswoman, delle band, dei duo che hanno una grande personalità, una grande voce artistica che appunto colora e rinnova questo genere senza però perdere il contatto con le radici di questo blues favoloso. E uno di questi sicuramente un giovane artista, Enrico Cipollini si chiama, è un artista indipendente, forse è quello che ha le performance più sorprendenti, ma sono fatti soggettivi. Lui suona magnificamente la chitarra, ha una bella voce, e il suo è uno stile rock blues molto molto vicino a quello che è lo stile americano. Possiede un suono talmente profondo e colorato, corposo, che ti sembra, non so, di trovarti in una vecchia città della Louisiana mentre stai sorseggiando un whisky. Vi voglio far sentire proprio questo pezzo suo, che potrebbe essere tranquillamente un pezzo di un artista americano. Si intitola Not Work It. È un pezzo meraviglioso. Sentite che rumba.

avete potuto sentire, potremmo essere tranquillamente in America. Questo è un artista veramente, è un ragazzo indipendente. Noi come radio siamo molto attenti ai giovani indipendenti, infatti in primavera, il 18 aprile, saremo impegnati con l'Omi Festival dell'amico Max Scalorbi e tutti i suoi musicisti che prenderanno parte a questa meravigliosa serata che si terrà a Trebbo di Reno. È un'esperienza che ho già fatto, mi ha dato grande motivazione, non vedo l'ora di poter di nuovo farne parte per trovarmi di nuovo in coppia con il cocchiere e trovarmi proprio a contatto con questi musicisti che, come il buon Enrico Cipollini, performano perché hanno delle vibrazioni, delle emozioni da trasmettere e hanno la loro arte da comunicare. Scusate, sono un po' raffreddato, ma tenete botta come tengo botta io. Parlavamo di appunto di questi artisti come Enrico Cipollini, che potrebbe essere un americano, ma c'è stato uno dei grandissimi, un precursore, diciamo, un pioniere della musica blues, che anche lui in qualche modo ha a che fare con il discorso del Club 27. Sto parlando appunto di Robert Johnson. Lui era nato nel 1911, era un ragazzo, insomma, un ragazzino che a causa di problemi familiari, vicissitudini, insomma, era figlio illegittimo da una tresca, insomma, ha avuto dei problemi, andava a scuola, ma la sua grande passione era proprio la musica. E infatti, appena poteva, si intrufolava dove appunto c'erano queste serate di jam session, così, e provava a strimpellare. Si intrufolava e cercava di mettersi in evidenza suonando la chitarra e si accompagnava con la sua armonica. Però non è che fosse un granché. A un certo punto i suoi colleghi dicevano: guarda, lascia stare, no? Non hai tutta sta stoffa, lascia stare. E invece lui era convinto, lui era motivato, sapeva che sarebbe arrivato, e a un bel momento lascia la sua città e comincia a peregrinare con la sua chitarrina, andava in giro per gli Stati Uniti vagando in qua e là, e dopo qualche tempo torna in città, partecipa a una serata e tutti si rendono conto che da un musicista medio quale era diventato un fenomeno. E allora il problema era: come ha fatto questo qui, che era un ragazzetto molesto e che non aveva un gran talento, a diventare un manico? Questa è una storia che è ammantata da una sorta di leggenda, perché il fratello di questo musicista, suo fratello, raccontava che per chi vuole imparare veramente a suonare uno strumento benissimo, basta solo andare poco prima di mezzanotte, dove ci sono due strade che si intersecano in un incrocio, andarci da soli e mettersi a suonare per se stessi. Vedrete che dopo un po' arriverà lì vicino a voi un personaggio cupo, un tipo nero, grosso, che prenderà la chitarra, la vostra, la accorderà e suonerà un pezzo e poi te la tornerà a dare. E da quel momento si narra che chiunque riceve questo chitarra indietro può suonare divinamente qualsiasi strumento, qualsiasi pezzo voglia fare. Però c'è un prezzo da pagare, perché quello strano incontro è con il diavolo e il musicista deve vendergli l'anima, perché l'anima diventerà proprio proprietà esclusiva del diavolo. Questa storia che raccontava il fratello la raccontava anche lo stesso Robert Johnson, perché gli faceva gioco, ma praticamente lui voleva diventare un famosissimo bluesman professionista. Però oltre a questa leggenda si narra anche che lui abbia effettivamente conosciuto durante il suo viaggiare un musicista, che anche questo era un girovago, però era un grandissimo musicista, che gli abbia insegnato tutti i trucchetti del caso. E questo musicista si chiamava Ike Zimmerman e gli raccontava: guarda, io ho imparato a suonare nei cimiteri. Per questo forse anche lì è venuta fuori questa storia che lui aveva venduto l'anima al diavolo. Comunque, per farvela corta, lui diventa bravo, fa un sacco di successi, attraversa appunto gli Stati Uniti in lungo e largo, e a un certo punto nel 1938 lui, anche lui ha solo 27 anni, e una sera arriva
in una cittadina dove qualcuno gli tende un agguato, nel senso, lui era un grande amante del whisky e delle avventure amorose, insomma, senza volere, in questo 1938, che è l'anno che lui muore, lo trovano in un angolo che era privo di qualunque possibilità di suonare, lo portano nella sua stanza e lui comincia ad avere delle convulsioni, gli esce il sangue dalla bocca, come se fosse proprio in preda, come se fosse posseduto, ecco. E allora dicevano: ma cos'è, il diavolo che viene a chiedergli il conto? No, non era nulla di tutto questo. In realtà lui aveva bevuto del whisky che gli era stato offerto da un marito geloso che aveva detto al barista: dagli questo a lui lì, che così la vediamo di farlo smettere. Ma per farvi capire, questo non è tutto importante, questo artista, a detta di Eric Clapton, risulta essere, almeno a suo modo di vedere, uno dei più grandi musicisti blues che siano mai nati, perché Eric Clapton, che non è proprio l'ultimo arrivato, sostiene che il suo modo di far suonare la chitarra, lui non ha mai sentito un suono così, perché la chitarra sembra quasi che pianga delle volte, è proprio, assomiglia a un pianto straziante. Io invece potrei mettervi adesso un brano di Robert Johnson, ma preferisco invece mettervi una canzone, siccome non c'è un motivo preciso per spiegare questa vicenda strana che lo ha coinvolto, voglio mettervi una canzone di un'altra grandissima artista americana che ha una voce stupenda e che suona il blues da Dio. Lei è Tracy Chapman e la canzone, appunto, si intitola Give Me One Reason. Eccola qui che arriva per noi. Sentite che bomba.

fantastica, l'ho voluta lasciare fino all'ultima nota perché ha un tiro sta canzone e la ragazza ha una voce talmente calda, profonda, che dà proprio soddisfazione. È questo il brano che ho ascoltato per radio che mi ha dato la scintilla. Stavo tornando a casa, la giornata era stata particolarmente loffia e questa canzone mi ha ridato entusiasmo, mi ha proprio caricato. Sono arrivato a casa che ero veramente carico come una sveglia, sono stato molto contento. Allora voglio ricordarvi questo, ragazzi: Licenza Media non è solo un programma, ma è anche una pagina Facebook sulla quale potete trovare dei contenuti, in particolar modo il podcast di questa trasmissione nei prossimi giorni. E lo stesso podcast della trasmissione lo potrete trovare anche sulla sezione podcast, appunto, di Spotify. Basta cliccare sezione podcast MRC Radio, lì ci sono tutti i podcast di tutti i programmi che sono stati caricati. Quindi chi se lo fosse perso e abbia voglia di recuperarlo, è una cosa possibile, è una cosa fattibile. I social danno grande soddisfazione, ma una delle cose più belle che abbiamo ricevuto ultimamente è stato proprio l'altro giorno un messaggio di un personaggio, una persona, un ragazzo, un uomo che si chiama Mika Makelainen. Dice: sono un appassionato di radio e vi sento dalla Finlandia. Questa mattina, era domenica, sulla frequenza 1098 ho ascoltato una trasmissione cattolica, parti di una messa, e quindi ci ha contattato e la cosa ci ha fatto incredibilmente piacere, perché adesso mi spiegava il cocchiere che, avendo calato i watt alcune emittenti spagnole, il nostro segnale si propaga ancora più in modo più capillare e va più lontano. Questa è una grande soddisfazione. Ci tenevo in particolar modo, anche io che non conosco questo Mika, a dargli un segnale, ringraziarlo per esserci stato così gentile di averci contattato e certificato la sua presenza, il suo ascolto. E devo dire che è una bella cosa, è la seconda volta che ci capita di avere una testimonianza. L'altra volta avevamo ricevuto una lettera dalla Germania. Sono belle cose per noi che ci mettiamo il cuore e che cerchiamo di fare il nostro meglio con la radio. Bene, ma tornando a parlare del discorso del blues, vi volevo dire, abbiamo parlato del blues che si cantava, si iniziava a manifestare con i canti, le work song nei campi di cotone, e come appunto dicevamo, abbiamo detto che il blues rurale era più cantato da musicisti autodidatti, prevalentemente maschi, che giravano per le campagne e si accompagnavano con la chitarra. Ma a partire dal 1920 si creò un certo mercato discografico per i cantanti blues, molto molto pregno soprattutto di figure di genere femminile, che spesso venivano affiancate da delle band. Queste cantanti erano proprio, facevano parte di compagnie di artisti e molte volte erano anche loro a capo della compagnia, e quando arrivavano con questi spettacoli itineranti nelle città venivano accolte come se fossero delle star. Tant'è vero che alcuni impresari che ci vedevano lungo hanno visto che si poteva fare qualcosa del buono e quindi hanno detto: beh, se anziché suonare con i vostri amici vi diamo dei musicisti professionisti, ecco che voi potreste veramente fare delle registrazioni di dischi performanti di un livello professionale. Così cominciava questa attività. Spesso a guidare questa band negli studios c'era un pianista che si occupava degli arrangiamenti, che venivano appunto decisi, scritti con una certa cura, dando spazio alle intro, agli assoli e tutte queste cose, in modo che fosse tutto ben strutturato. E alla fine si ebbe in quel periodo lì una fioritura di cantanti di sesso femminile molto molto grandi e performanti. Ma adesso io, visto che prima vi ho accennato che anche sulla scena musicale italiana ci sono ragazzi che fanno il blues, c'è un gruppo, è un quartet, si chiamano The Blues Queen, sono 4 ragazzi, 5 ragazzi, e hanno una voce
Alessandra si chiama, loro sono The Blues Queen e hanno veramente un suono blues molto molto divertente. La voce della ragazza è incredibilmente black e è proprio scaturisce, è come se fosse proprio la protagonista, si staglia al di sopra di tutto il resto della band. I musicisti sono veramente tosti, loro si occupano di riprendere dei brani classici, li mixano con nuove atmosfere swing e il successo è meraviglioso. Ve lo voglio fare ascoltare, questo pezzo che vi faccio sentire adesso si intitola Trouble in Mind e loro sono The Blues Queen. Ragazzi, sono italiani questi.

anche questa l'ho dovuta far andare fino alla fine, perché la voce veramente avvolgente della cantante meritava tutta la nostra attenzione, per carità. No, stiamo procedendo bene con la trasmissione, sono contento, è un tema che era già un po' che ci pensavo, non sapevo bene come articolarla, e vi anticipo, non è Vangelo questo, sono impressioni, ragazzi. Il discorso sul blues sarebbe talmente grande, talmente lungo, i personaggi storici, i pionieri, le figure di questo universo, mi viene da dire, sia moderno che quelli storici, è talmente vasto che non basterebbero 10 puntate. Quindi questo è un piccolo assaggio, perché qui a Licenza Media noi facciamo un piccolissimo percorso musicale che ha solo lo scopo di farvi ascoltare ottima musica in compagnia di qualche racconto, di qualche spunto che viene originato da una sensazione. Io l'altra sera, ad esempio, stavo rientrando, ero abbastanza scarico, e questa musica che è uscita dalle buchette della mia radio, della macchina, mi ha veramente esaltato. Quando sono arrivato a casa ho fatto mille cose, ero carichissimo, molto contento. Quindi ci ho lavorato sopra e mi sono voluto così avventurare su questo campo. Spero che... sono convinto di fare una cosina fatta bene, onesta, spero che vi piaccia. Ecco, questo è l'unico tentativo, l'unica sensazione che vorrei trasmettere è quella di regalare un momento di rilassatezza e di felicità, facendovi ascoltare appunto buona musica e facendovi scollinare verso quello che è il proseguimento della settimana in compagnia di MRC Radio, questa piccola radio che ha in testa di fare grandissime cose, e piano piano ci riusciremo, sono convinto, perché quando lavori col cuore, quando fai le cosine fatte bene, con passione, ci vorrà il suo tempo, ma i risultati alla fine si vedono. E allora, quindi, parlando di blues e di personaggi storici, facciamo solo un piccolo accenno. Avrete sicuramente sentito mille volte il nome di Muddy Waters, e avrete sicuramente sentito anche il termine Uchi Kuchi Man. Che cos'è? Beh, nel linguaggio del blues, Uchi Kuchi Man indica un uomo molto audace, carismatico, seducente, che spesso è legato anche alle tecniche voodoo, dotato di un grandissimo sex appeal, ha una vita sregolata, riducendo tutto stringato, potremmo dire che è un uomo dal grandissimo potere seduttivo, una specie di stregone molto carismatico. E quello che andiamo ad ascoltare adesso è un classico del Chicago Blues, e questo pezzo nella fattispecie è proprio stato reso celebre da Muddy Waters, che è stato uno dei più grandi del blues, ma questo pezzo nella fattispecie è stato interpretato da tantissimi altri, tra i tanti anche Bob Dylan, che non ha nulla a che vedere con questo mondo, però per dire è un pezzo che si presta, e questa canzone proprio celebra la sicurezza di sé, di quello che è il fatto di sapere che io in fatto di sesso la so veramente lunga, nel senso, non io Sergio La Croce, io interprete, io Muddy. Ecco, e questa canzone appunto nel suo incedere cita delle cose legate anche un po' alla stregoneria, tipo l'osso del gatto nero, oppure un certo mojo. Mojo è un talismano sessuale che proprio simboleggia il controllo e il potere seduttivo dell'uomo. E allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere, andiamo ad ascoltare.

Eccoci qua di nuovo con la diretta, siamo rientrati, nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi e uno di questi mi fa un grande piacere perché è il nostro ascoltatore certificato numero 22 Mario che dice: ciao Sergio, è una gran bella notizia sapere che la vostra radio sia in via di espansione, la bravura e l'impegno vengono sempre premiati. Troppo buono Mario, ti ringrazio sempre per il tempo che ci dedichi, sei veramente parte dello zoccolo duro degli ascoltatori di Licenza Media, in particolare della nostra radio, e spero che come te, pian piano cercando di fare sempre del nostro meglio, adesso abbiamo stimolato l'appetito di Mika dalla Finlandia e speriamo appunto che piano piano, con l'impegno, con l'onestà intellettuale e la voglia di fare bene, di riuscire davvero sempre ad accompagnarvi nelle vostre serate con dei programmi che possono essere un po' diversi da quello che è la programmazione di flusso un po' delle altre emittenti, che tendono un po' ad assomigliarsi tutte quante. Noi siamo piccolini, abbiamo le idee chiare, forse qualcuno ci prenderà per presuntuosi o per pazzi, ma abbiamo voglia di fare le cose fatte bene. Non sarà facile, ma noi non abbiamo paura di niente, di nessuno, andiamo avanti e chi ci vuole siamo qua. Quindi se sentite questa radio, vi piace, divulgate, dite che guardate che sui 1098 e 711 kHz in onda media si può ascoltare una radiolina qui della provincia di Bologna, una piccola radio local che trasmette in onde medie, la possiamo sentire anche in streaming e fa delle cose un po' diverse. Quindi provate a dire in giro, magari cresciamo in famiglia e stiamo tutti meglio. Prima abbiamo sentito l'espressione Uchi Kuchi Man e sicuramente è un termine che ricorderete anche nella canzone Funky Gallo Come Sono Bello Stamattina di Zucchero Fornaciari, perché proprio tra i principali esponenti del blues in Italia c'è anche Sugar Fornaciari, e insieme a lui ricordiamo davvero, non so, Fabio Treves, un grande armonicista italiano, oppure Roberto Ciotti, bluesman romano che ha veramente uno stile chitarristico incredibile. Anche lo stesso Alex Britti viene dal blues, è un improvvisatore, ha confessato che non sa leggere la musica ma la sente, vibra, sono cose che lo colpiscono in maniera incredibile. E appunto dicevamo,

uno dei massimi esponenti del rock blues italiano è Zucchero Fornaciari, che è molto conosciuto anche a livello internazionale per le sue collaborazioni con artisti come Eric Clapton, John Lee Hooker, Miles Davis, Joe Cocker. Insomma, ha contribuito a diffondere questo credo, ma all'inizio della sua carriera ha stentato, perché era andato due volte a Sanremo e appunto gli facevano fare quelli della casa discografica, lui era un ragazzetto, gli facevano fare delle canzoni da Sanremo e con una arriva ultimo, mi sembra, insomma, robetta. Il suo sentire era diverso. Allora lui si è messo d'accordo, ha detto con la casa discografica: datemi la possibilità di andare in America, fatemi stare via un mese, io sono sicuro che tornerò con un album che vi spiazzerà. E così è successo. Tornò dall'America con l'album Blues, registrato con la Randy Jackson Band, e da questo disco, che è meraviglioso, che contiene tantissime altre canzoni meravigliose che hanno costellato tutta la sua carriera, vi voglio far sentire un pezzo che, rispetto a quelli che abbiamo sentito adesso, un po' più ritmati, è più riflessivo, perché appunto il blues racconta anche di sensazioni proprie, intime della persona, e questa canzone si intitola Amen. Eccola qua che arriva per noi.

fantastica, questo brano è veramente molto molto avvolgente. Sugar può non piacere, ma è riuscito a portare queste sonorità che effettivamente nel panorama della musica italiana mancavano un po', e questo disco che ha confezionato con la Randy Jackson Band conteneva dei pezzi incredibili, tipo solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dall'azione cattolica, oppure Con le mani, veramente tanti pezzi, tanti successi che hanno contribuito a una carriera stellare di questo artista, che ho letto proprio oggi un'intervista sua. Lui vive a Pontremoli, è di origini reggiane, però si è rifugiato sull'Appennino tra la Toscana e l'Emilia, e spesso va in Tennessee, va negli Stati Uniti, dove appunto si fonde con quella che è la sua natura. Probabilmente questo tipo di sound che gli appartiene lo fa stare bene, e quando va là, lui spesso nei suoi viaggi ha raccontato che alcune coriste o un sassofonista che suona con lui da degli anni lo ha proprio preso vedendolo suonare per strada o sentendoli cantare per strada, perché comunque ci sono delle persone dotate di talento innato che magari non riescono a emergere, però quando passa magari da lì la persona giusta al momento giusto, la tua vita può cambiare. E tra le altre cose, ragionando su quello che è il discorso del blues, di che cosa parla in generale questo tipo di musica? Beh, insomma, alla musica, al popolo afroamericano, questo genere musicale ha permesso di comunicare, descrivere questa condizione sociale o di narrare appunto la loro storia, raccontando appunto situazioni di vita, tipo, non so, il fatto di stare in carcere o vivere una grande storia d'amore, o raccontare esperienze di viaggio, bevute con gli amici, e tutto questo spesso viene raccontato attraverso anche delle metafore, tipo ad esempio il viaggio in treno, che è utilizzata, diciamo, per esprimere questo stato di disagio. Però cosa differenzia il blues dal gospel? Appunto questo, che le canzoni raccontano cose di vita vissuta, mentre il gospel è più un canto sacro rivolto alle cose del Signore, e quindi sono vicini, sono parenti stretti, ma uno racconta magari di una calda notte d'amore con una bellissima donna in un fienile, mettiamo, mentre gli altri cantano la grandezza del Padre Eterno. E appunto, dicevo, il fatto di questo tema anche legato a queste atmosfere molto sensuali, vicino a situazioni di sesso, ricapita spesso, ritorna spesso nelle canzoni del blues. E nella fattispecie c'è una canzone di Muddy Waters, anche questa, ma in questo caso è interpretato da una grandissima del blues che si chiama Etta James, e questa canzone si intitola Go to my Mojo Working, che vuol dire ho ritrovato la mia carica, ho ripreso il mio vigore. Il mojo, come abbiamo detto prima, è un talismano sessuale, quindi ho ripreso a far partire il mio talismano magico. E questa voce di questa ragazza, di questa donna, non ha bisogno di presentazioni, perché è un'artista stellare con una voce incredibile. Sentiamoci questo brano ritmato che le rende veramente un grande merito. Ce l'andiamo ad ascoltare immediatamente. Eccola qua, Etta James.

devo assolutamente leggere un messaggio che è colorito, ma lo devo leggere. Allora, complimenti, scusate il termine, complimenti. Che cazzo di trasmissione stai facendo? Spacchi, ucci, ucucci, pappone del cardo Mariano di MRC. Non si firma, ma col fatto che parla di Cardo Mariano penso che sia un ascoltatore che ci ha sentito da tempo, deve essere un aficionado. Beh, insomma, mi fa molto piacere. Vi ricordo che, appunto, anche se ho usato qualche termine un po' forte adesso per leggere il messaggio, potrete trovare nei prossimi giorni sulla pagina di Licenza Media in Facebook il podcast di questa trasmissione, ma la stessa cosa, come dicevo anche prima, sarà disponibile sulla piattaforma di Spotify nella sezione podcast. Basta cliccare MRC Radio e lì trovate tutto quello che vi può servire. Se avete voglia di ascoltare Rock in Borgo, le avventure di Onda Lirica, Cinema Pret-a-Porter, racconta vinile, ci sono state puntate scoppiettanti proprio questa settimana qua, devo dire la verità, non vi perdete questa opportunità perché ci sono tante cose interessanti fatte in maniera onesta e col cuore che potrebbero anche intrigarvi. Ma proseguiamo con quello che è il discorso. Vi ricordo che siete in questo momento all'ascolto di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sono le 21:15, abbiamo ancora una manciata di minuti prima di arrivare alla chiusura. Voglio necessariamente stare nei tempi, devo inserire ancora due canzoni e prima di arrivare al termine. E la domanda è questa: prima parlavamo appunto dei principali esponenti della musica blues italiana. Beh, sicuramente non possiamo dimenticare Pino Daniele, perché ha colorato il panorama della musica italiana con il suo blues mediterraneo. E che ci azzecca il Golfo di Napoli con il delta del Mississippi? Niente, quando sei Pino Daniele e hai questa capacità di avvalerti di musicisti tostissimi, hai in testa delle melodie, delle sonorità incredibili, puoi veramente spaccare, puoi veramente contribuire a rivoluzionare proprio la musica italiana, fondendo la sonorità del blues con le sonorità del jazz, la canzone napoletana, sonorità mediterranee, perché stiamo parlando di un personaggio fantastico come Pino Daniele. Non ha bisogno anche lui di presentazioni, perché la sua carriera parla per sé. L'unico neo che potremmo fargli è che ci ha salutato presto, ma ci ha lasciato veramente tantissimo materiale che ci aiuta a proseguire le giornate con dei capolavori di vario genere. Ha attraversato vari stili. In questo caso sarebbe stato prevedibile mettere a me piace o blues. Invece vi voglio mettere un pezzo che è proprio basato sulla melodia, sulla ritmica del blues, sulle 12 battute, ed è una canzone fantastica che si intitola Non me scuccia. Ascoltiamocela insieme, eccola qui.

sentite il blues, i nativi americani lo facevano con la chitarra acustica, ma anche fatto con la chitarra elettrica non è affatto male, e Pino la sa lunga in materia. Bene, bene, bene, bene, bene, lo teniamo sotto perché sta sfumando ed è veramente una cosa meravigliosa. Sono contento di averla messa, mi sta riuscendo bene questa cosa e sono veramente molto, molto contento. Tra l'altro, come anticipavo prima, siccome ho cercato questa sera di dare colori e voci diverse, alternando voci italiane con voci straniere, uomini e donne, in modo da bilanciare tutto, non ho il tempo di mettere un brano di un'altra artista italiana. Questa ragazza, questa donna si chiama Arianna Antinori ed è una specie di Janis Joplin italiana. Lei è molto famosa per come performa sul pubblico, è veramente una blues woman ed è insomma, ci sono un sacco di video in internet, su YouTube. Io mi sono fatto una cultura nel weekend, vi consiglio, guardate qualcosina perché ne vale veramente la pena. Ma adesso, prima di andare con l'ultima canzone, vi voglio fare una permessa. L'artista in questione ha recitato una cosa di questo tipo, dice: io sono cresciuto in una piantagione di cotone e so cosa significa la povertà, per questo suono il blues. Bene, questo ragazzo è nato il 16 di settembre del 1925 in una regione, in una cittadina, si chiama Berkeley, e purtroppo è morto nel 2015. Insomma, la questione era questa: lui era il primogenito di una famiglia di afroamericani. Il padre lavorava appunto in questa piantagione e attendeva questo bambino, era il suo primogenito, era un maschio, e lui era molto indeciso su un nome da dare a questo ragazzino, però era incredibilmente riconoscente verso il suo padrone, che si chiamava Jim O'Reilly, quindi ha deciso di chiamarlo Reilly. Però questo signore si chiamava Albert Lee King e ha chiamato suo figlio Reilly B. King. Ma poi, nel tempo, questa B era doppiata, perché lui era stato soprannominato Blue Boy, quindi è diventato B.B. King. Quindi questo ragazzino, Reilly, purtroppo a 4 anni si trova da solo perché gli muore la mamma, il papà era sempre a lavorare, ha questo sogno di diventare un grande musicista, e grazie appunto al supporto, all'appoggio del reverendo del paese, che è un amico di famiglia, comincia a strimpellare la chitarra perché lui sogna di diventare un predicatore di musica, e passa un sacco di ore ad ascoltare la radio e risparmia degli spiccioli per comprarsi la sua prima chitarra. Chiaramente non ce la fa, lui sogna di iniziare a suonare in un gruppo gospel, la sua ambizione è proprio quella di diventare un grande musicista. E allora nel 1946 prende una decisione, prende quelle poche cose che ha e va a Memphis da suo cugino, il quale lo accoglie molto volentieri e lo aiuta in tutti i modi. Prima gli trova un lavoro in un'officina come saldatore, ma soprattutto gli compra una chitarra Gibson e un amplificatore. Così lui nel 1951 pubblica un brano che arriva al numero uno e rimane in classifica per dei mesi, perché questo ragazzo ha un nuovo stile, ha un modo di suonare particolarmente caldo, e avendo seguito, diciamo, tutte le aspettative, gli insegnamenti dei suoi idoli, riesce a interpretare il blues con accenni soul in modo da colorarlo meglio. E appunto dal 51 al 56 questo B.B. King mette in classifica una quantità impressionante di successi, e da lì comincia una carriera itinerante. Si compra un autobus e gira per gli Stati Uniti facendo serate, circa 300 date su 365 in un anno, e quindi capita di vederlo dappertutto. Una sera succede una cosa incredibile: durante un suo concerto in Arkansas due spettatori litigano per una donna e, azzuffandosi, provocano un'esplosione, si incendia tutto, no? Perché c'era del kerosene lì intorno. Lui
prima fugge dal palco, poi torna sul palco per recuperare la sua chitarra, che da quel momento verrà battezzata Lucille, proprio come la donna per cui i due stavano litigando. Quindi voi conoscete B.B. King perché insomma ha collaborato con tantissimi, ma il suo modo di suonare, così ha conquistato un sacco di rocker, di musicisti, Lennon, Eric Clapton, i Rolling Stones, i Cream, che lo hanno così chiamato a suonare in quei locali dove loro suonavano e dove è riuscito a mettersi in contatto con il pubblico dei bianchi. Allora, a siglare quello che è il suo successo maggiore, ci ascoltiamo adesso in chiusura il suo più grande successo, The Thrill Is Gone, che ci accompagna fino all'uscita. Io sono Sergio La Croce, sono stato molto contento di stare con voi. Abbiamo fatto una puntata legata al mondo del blues. Adesso poche chiacchiere, andiamo con B.B. King e la sua The Thrill Is Gone e poi andremo direttamente in sigla. Vi do appuntamento lunedì prossimo e state bene ragazzi, è stato bellissimo. Ciao a tutti, da Sergio La Croce.

0: su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: dove e quando.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.